radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Non c'è un amore senza

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: di notte.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colore

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

facendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la lettura di Itaca per sempre di Luigi Malerba, che ci sta tenendo compagnia oramai da un paio di settimane. Malerba intraprende un'opera colossale, quella di ridare una nuova interpretazione psicologica ai personaggi di Omero. Ulisse, un personaggio mitologico che non ha bisogno di essere accompagnato da tante parole, e Penelope, allo stesso una figura conosciutissima dai risvolti oramai anch'essi trattenuti dai contorni della mitologia. Ulisse torna nella sua Itaca, nei panni di un vagabondo. Si fa riconoscere solo da due mandriani, da suo figlio Telemaco e dalla sua nutrice. Non dice nulla a Penelope, perché nel suo cuore albergano tanti dubbi, anche circa la fedeltà della sua sposa. Ma Penelope lo riconosce, anche se fa finta di non averlo riconosciuto. Intanto Ulisse consuma la sua vendetta con l'aiuto di Telemaco e trucida in maniera sanguinaria e crudele tutti i proci che assediavano il suo trono e che infestavano la sua reggia. Poi vorrebbe essere riconosciuto da Penelope. La vecchia nutrice rivela l'identità di Ulisse, e anche Telemaco tenta di convincere Penelope che quello è suo padre. Ma Penelope ha qualcosa in mente, ancora non cede, e dunque tratta Ulisse in maniera distaccata e formale, chiamandolo ancora sconosciuto, straniero. Lo riveste di una tunica nuova, gli consegna dei sandali nuovi, pregiati, poiché lui è riuscito a tendere l'arco di Ulisse. Vediamo cosa succede.

dato incarico alle cucitrici di preparare abiti dignitosi per il nostro ospite, ha detto Penelope rivolta a Telemaco. Ma le cucitrici pretendono altro tempo per finire il lavoro. E allora di nuovo è intervenuto Telemaco. Ti chiedo, madre mia, di offrire al nostro ospite, che io riconosco come mio padre, gli abiti di Ulisse che conservi nelle stanze alte della casa dentro una profonda cassapanca. Se non riconosci nel nostro ospite il tuo sposo, permettimi di prendere questa decisione di cui mi rendo solennemente responsabile. La mia volontà è dunque che il nostro ospite indossi gli abiti di Ulisse che sono stati conservati gelosamente come ricordo e nella speranza del suo ritorno. Io ti dico che il mio padre Ulisse è ritornato e che onorevolmente potrà indossare i suoi abiti antichi. Mi inchino alla tua volontà, ha detto Penelope, anche se mi ripugna por mano agli abiti di Ulisse, affinché questo vagabondo, secondo il tuo ingenuo disegno, prenda l'aspetto del re di Itaca. Andrò io stessa ad aprire la cassa con la chiave che ho custodito gelosamente per tutti questi anni. Ma non saranno gli abiti di Ulisse a convincermi della sua pretesa identità. E intanto che l'ospite si prepari con gli opportuni lavacri e si mondi del sangue prima di indossare gli abiti preziosi della re di Itaca. La vecchia nutrice Euriclea mi condusse in un angolo della grande sala, mi fece sedere su uno sgabello, con mano esperta mi passò sul corpo una morbida spugna intrisa di acqua calda profumata con essenza di citronella e infine mi unse tutto il corpo con limpido olio di oliva, massaggiando le membra fino a renderle brillanti e levigate. La vecchia non pronunciò nessuna parola, né io ho voluto interrogarla durante il lavacro. Ero entrato come un estraneo nella mia casa, e ora Penelope mi aveva reso ancora più estraneo. E mentre il vero Ulisse stava lì davanti ai suoi occhi, lei si dibatteva all'inseguimento di un'ombra. Ero io quell'ombra tristissima, le cui sventure sembrava non avessero mai fine. Senza il riconoscimento di Penelope, ero ancora il mendicante che avevo simulato, prigioniero oramai della mia finzione. In quale stato di nullità ero dunque precipitato? Ero veramente nessuno, come avevo fatto credere a Polifemo. Ma qui non ero nella spelonca del ciclope, ero nella mia patria, nella mia reggia, davanti a Penelope che mi guardava con occhi estranei. Finalmente sono arrivate due ancelle reggendo una bianca tunica di lino e un manto di porpora con decorazioni argentate. Ho indossato a fatica la tunica che mi stava stretta sulle spalle e mi stringeva in tutto il corpo. Ho cercato di nascondere sotto il manto di porpora la tunica troppo stretta e mi sono presentato timidamente a Penelope, che era riuscita con la sua ostinazione a farmi dubitare persino di me stesso. Penelope, ho accettato l'idea di Telemaco, ma dovrei dire l'imposizione di fare indossare a Ulisse la tunica e il manto di Ulisse. Ho spiato dall'alto delle scale il suo lavacro e ho visto con stupore che la sua pelle non è piena di cicatrici come pensavo succedesse a tutti i reduci da una guerra e invece, ad eccezione della cicatrice nella gamba, è tutta lucida e compatta come il bronzo. Quando si è presentato con indosso quella vecchia tunica che gli stava stretta in tutto il corpo, non ha voluto fare commenti perché tutti avevano occhi per vedere, ma dentro di me è passato un brivido disperato. Chi potrà mai restituirmi tutti gli anni che gli dèi mi hanno sottratto? Ulisse ha riempito i suoi giorni combattendo e poi correndo avventure per il vasto mondo. Ma io ho aspettato lui rinchiusa nella mia solitudine come in una prigione e assediata dalla turba dei proci.
Non ritroverò mai più il tempo perduto e l'amore tenuto vivo solo nella memoria. Ma la memoria non è vivere. Sperare e aspettare non è vivere. Ancora bello e forte è Ulisse. Un po' meno eroe, finalmente, con indosso quegli abiti troppo stretti, quelle frange spiegazzate, quelle leggere macchie di umidità sul candore della stoffa. Ma ancora mi domando, adesso che è qui davanti a me, che cosa gli è successo dopo la fine della guerra. Ulisse è sempre stato un esperto navigatore e non poteva lasciarsi ingannare dal mare. E allora perché aveva preferito correre rischi mortali nelle tempeste di mare, nell'antro di Polifemo e nei vortici fra Scilla e Cariddi, invece di dirigere subito la navigazione verso Itaca? Grande raccontatore e maestro di simulazioni. Sembra quasi che Ulisse abbia corso tante avventure solo per poterle raccontare. Ho sentito che ha incantato tutti nella reggia dei Feaci con le sue storie, al punto che non volevano più lasciarlo partire. Per questo pare che si sia fermato laggiù così a lungo, e per questo pare che lo abbiano colmato di doni quando è partito. Ma qualcuno mi ha parlato di Nausicaa, figlia del re che lo ha ospitato, la quale si sarebbe innamorata dell'eroe glorioso arrivato nudo dal mare in tempesta. Ma chi riesce più a distinguere il vero dal falso? E ha un senso questa distinzione? È vanitoso Ulisse, e so già che dopo la sconfitta dei Proci ripeterà mille volte qui nella sua casa o altrove il racconto della strage, e ogni racconto sarà diverso dall'altro secondo il giorno e la fantasia e secondo chi lo ascolta. Certamente, quando si è travestito da mendicante per affrontare i Proci con l'arco e con la spada, pensava già al magnifico racconto che avrebbe potuto farne nelle lunghe serate d'inverno vicino al focolare. Insomma, Ulisse non solo racconta le cose che gli succedono, ma fa succedere le cose per raccontarle poi. Sono certa che io stessa sarò oggetto dei suoi racconti, anche se la mia ostinazione sarà per molto tempo una memoria difficile. La sua vita è una grande fabbrica di simulazioni, di menzogne, di segreti, di enigmi. Ma oltre alla verità che nasconde, così spesso con le sue finzioni e i suoi travestimenti, c'è qualcosa di cui Ulisse non ha mai parlato nemmeno con Telemaco, un segreto che custodisce scrupolosamente in qualche parte dell'isola, ma che io conosco dalle parole sfuggite nei suoi racconti immaginari. Mi domando, insomma, dove avrà nascosto i ricchi doni del re dei Feaci? L'oro e l'argento non sono immaginazioni. Qual è lo scopo di questa segretezza? In fondo non è soltanto il suo coraggio che ho sempre ammirato, ma anche le sue invenzioni che arricchiscono e danno colore a ogni cosa. Forse è proprio per questo che lo amo, per la sua inesauribile capacità di correre con il pensiero e con l'immaginazione, così come corre il vento. Tutti sappiamo fingere, e spesso la menzogna è conveniente e onesta. Ma io mentisco solo per necessità e non per il piacere di mentire, come Ulisse. Quando ho sentito che questo vagabondo, approdato a Itaca proveniente non si sa dove, ha raccontato le sue avventure da Creta a Troia, all'Egitto, non so quante volte in versioni sempre differenti, ho pensato prima ancora di vederlo che poteva essere Ulisse. Gli uomini sono vanitosi e ciarlieri non meno delle donne. Ma chi poteva dilungarsi a raccontare tante volte, con tutti quei particolari sempre diversi, quelle avventure strampalate? Il bello è che lui stesso finisce ogni volta per credere alle storie che racconta. Ora Ulisse era lì davanti a me, con indosso quei vecchi abiti tirati fuori da una cassapanca, quella tunica troppo stretta che cercava di nascondere sotto il manto di porpora. Telemaco si è accorto subito che la vecchia tunica di Ulisse non era più adatta alle sue spalle.
ma giustamente non gli ha dato importanza. In tanti anni, ha detto, il corpo di Ulisse si è fatto più robusto per le fatiche e per l'età, così come avviene per tutti gli uomini. E perciò non dobbiamo meravigliarci se questi abiti non corrispondono più alle sue misure. Ho notato che Telemaco, ogni volta che si riferisce a suo padre, lo nomina come Ulisse, forse per rispetto, forse per sottolineare con me la sua convinzione e nella speranza di sciogliere la mia diffidenza. Non ho voluto rispondere alle parole di Telemaco, anche perché la mia voce avrebbe tradito l'emozione che mi chiudeva la gola vedendo Ulisse con indosso gli abiti di 20 anni prima. Per un momento avrei voluto cedere ai miei sentimenti e correre ad abbracciarlo e coprirlo di baci, ma ho saputo tenermi a freno, perché in ogni momento oramai è presente nella mia memoria l'affronto che ho subito. Ulisse merita una punizione dalla paziente, generosa, mite Penelope. Se in un giorno solo ha sconfitto tutti i miei pretendenti, molto più a lungo dovrà combattere per riconquistare Penelope offesa. La situazione era per me quasi insopportabile. Non sapevo dove posare lo sguardo, che cosa dire per rompere quel terribile silenzio, come nascondere il tremito delle mie mani. Ho detto dunque che era arrivata l'ora del pranzo e che i dispensieri erano pronti a portare i cibi sulla tavola. Ulisse mi guardava, cercava di sorridermi, di leggere nei miei occhi qualcosa che non vi appariva, perché il mio cuore, come giustamente aveva detto Telemaco, stava proprio diventando duro come la pietra. Ulisse fissava continuamente la collana di lapislazzuli che portavo al collo senza osare farmi una domanda. Sapeva con certezza che non faceva parte dei miei gioielli quando era partito. E allora da dove veniva? Non era difficile vedere che quella collana lo aveva turbato, perché poteva essere il segnale di un tradimento. Ma era anche la conferma che io non credevo che lui fosse il vero Ulisse, altrimenti non l'avrei messa così in mostra. Durante il pranzo Ulisse ha dovuto smentire i suoi racconti delle avventure in Egitto e tutte le storie raccontate nella veste di mendicante, mettendo in difficoltà anche Telemaco. Dopo il mio rifiuto insistente, forse cominciava ad avere anche lui qualche dubbio. Se con tanta tenacia e convinzione io non lo riconoscevo, come poteva essere sicuro che si trattava del padre, lui che non poteva ricordare nulla? Bastava qualche ricordo della casa, la prova dell'arco e una cicatrice per affermare che quello era veramente Ulisse? Il mondo è grande e sono tanti gli uomini forti che possono piegare un arco. Povero Telemaco! Quante incertezze avevo provocato.

Gli aveva tolto l'appetito e lo aveva tolto anche a Ulisse e a Telemaco, che toccarono appena il cibo che i dispensieri avevano portato abbondante sul lungo tavolo. Ulisse: prima di andare a dormire ci siamo seduti davanti al camino acceso, con belle coppe colme di vino per me e Telemaco e un infuso di tiglio per Penelope. Telemaco mi è parso inquieto, mi fissava a lungo e a un tratto si è allontanato per andare ad appendere la sua lancia e la sua spada che le ancelle avevano deposte su uno sgabello in un angolo della grande sala. Ma era un pretesto, perché ha chiamato la vecchia Euriclea e si è messo a parlare sottovoce con lei, sicuramente per avere conferme sulla mia identità. O forse aveva deciso di lasciarmi solo con Penelope, sperando che avremmo sciolto i nodi del mio riconoscimento. Stavo davanti a Penelope silenziosa, cercando nella memoria qualche segno segreto per farmi riconoscere. Tutti parlavano delle loro donne sotto le mura di Troia, racconti senza freno favoriti dal buio, dai bivacchi e della solitudine. Io parlavo di Penelope, descrivevo il suo corpo come i miei compagni descrivevano il corpo delle loro donne, il colore e le lunghezze dei capelli, i seni solidi e sensibili, l'ombelico profondo che modellava il ventre morbido, e poi i luoghi più segreti del suo corpo nascosti da un fitto cespuglio e un neo sopra un ginocchio sul quale si fissava il mio sguardo quando Penelope stava nuda sul letto. Ora mi sforzavo di ricordare se quel neo di cui avevo parlato con i miei compagni si trovava sopra al ginocchio destro o a quello sinistro. Ma la dea Mnemosine mi aveva tradito. Per quanti sforzi facessi, non sono riuscito a ricordare da quale parte si trovasse quel neo. Se ne avessi parlato con Penelope come di un segreto che solo Ulisse poteva conoscere, avrei avuto la metà delle probabilità di indovinare e la metà di commettere un errore che mi sarebbe stato fatale. Avevo quasi deciso di tentare l'azzardo, ma poi ho preferito rinunciare. Di fronte a Penelope sono diventato un vile. Un grande vuoto e un silenzio interminabile quando siamo rimasti soli io e Penelope. Non avevamo dunque nulla da dirci? Ma quando Telemaco è ritornato a sedersi vicino a noi e affiorata nella mia memoria confusa un nuovo argomento per farmi riconoscere. Il nostro letto lo avevo fabbricato io stesso, lavorando il tronco e i rami di un vecchio ulivo che cresceva nel cortile e che era stato inserito nel muro della nostra casa quando, dopo la nascita di Telemaco, avevamo deciso di costruire altre stanze, fra cui una nuova camera da letto per me e Penelope. Io stesso avevo squadrato con l'accetta e poi lavorato con la pialla i rami del grande ulivo che raggiungevano il piano superiore. E così il letto si reggeva su quei rami che avevo poi modellato con l'aiuto di un esperto artigiano del legno. Tutto questo ho raccontato a Penelope in presenza di Telemaco e doveva essere la prova che conoscevo la casa anche nelle sue parti più segrete. «Hai raccontato una cosa che corrisponde alla verità», ha ammesso subito Penelope. «Ma questa non è certo una prova che tu sei Ulisse. Io so per certo che Ulisse si è vantato con tutti di questa sua opera e ne avrà parlato anche con i suoi compagni nelle lunghe notti d'assedio quando gli Achei deponevano le armi in attesa del giorno. Non hai forse detto che anche tu ascoltavi i suoi racconti? Sappiamo che Ulisse radunava intorno a sé i suoi compagni dopo aver acceso un gran fuoco. Parlava di Itaca, delle sue battute di caccia al cinghiale e della cicatrice, dell'orto coltivato dal padre Laerte, degli allevamenti di porci e dei boschi di querce ricchi di ghiande. Sicuramente anche della sua casa, del letto costruito con le sue mani e di Penelope. La cicatrice che hai proposto come segno di riconoscimento non solo è comune a molti cacciatori, ma io ricordo che Ulisse aveva questo segno profondo sulla gamba destra anche se la nutrice

Ericlea sostiene invece che era stato ferito alla gamba sinistra, proprio come il nostro ospite. Non so se vale di più il mio ricordo o quello di una nutrice molto anziana e di memoria fallace. La verità oscilla e sfugge come un'onda marina, ma ogni mio ricordo Penelope negava con ostinazione e con abilità trovava argomenti per mettere in dubbio le mie prove. Chissà se credeva veramente a ciò che diceva. «Ti racconterò allora», disse Penelope, «qualcosa che Ulisse non credo abbia mai raccontato ai suoi compagni e che perciò non puoi sapere. Tutti gli uomini hanno qualcosa da nascondere. Anche Ulisse, come Achille e altri guerrieri che poi hanno combattuto eroicamente, ha fatto di tutto per non partire», ha proseguito Penelope. «Quando i capi degli Achei sono passati a Itaca diretti alle sponde troiane, Ulisse si è ficcato in testa il berretto degli stolti e ha messo al giogo un bue insieme a un asino e ha cominciato ad arare la sabbia della spiaggia seminandone nel solco manciate di sale. Ma questo non gli è servito, perché un certo Palamede, generale degli Achei, ha preso dalla culla il piccolo Telemaco e lo ha messo davanti all'aratro. E Ulisse ha fermato subito le bestie rivelando di essere perfettamente sano di mente. E così anche lui ha dovuto armarsi e partire per la guerra insieme agli altri». Telemaco mi guardava sgomento e incredulo. «È un episodio che riconosco come vero, ma che ho voluto dimenticare. Lo conoscono tutti qui a Itaca», ha detto Penelope. «Ma Ulisse certamente non lo ha mai raccontato ai suoi compagni e perciò tu non potevi conoscerlo. Per questo non lo hai raccontato come prova che sei Ulisse». E qui ci fermiamo per oggi. Ancora assistiamo testardamente al diniego di Penelope al riconoscimento che quello che ha di fronte sia veramente suo marito Ulisse. Una donna offesa ha una volontà veramente tenace. Ci ritroviamo domani per continuare la nostra lettura di Itaca per sempre di Luigi Malerba. Grazie di avermi fatto compagnia anche oggi. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Quando

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria del Papa San Pio X. Ecco, quando Giuseppe Sarto nel 1903 fu eletto Papa, ecco, portò nel ministero petrino la sua ricca esperienza pastorale e promosse riforme soprattutto nella liturgia, nella musica sacra e nella catechesi. In un tempo culturalmente tumultuoso, rimase fermo nel custodire il legame con la tradizione della Chiesa. Anche nel pontificato mantenne quell'austerità di vita che aveva caratterizzato le sue origini. Chiediamo davvero che il nostro partecipare al banchetto del Regno attraverso la parola di Dio e l'Eucarestia ci doni la luce per poter discernere anche quelle lotte tumultuose che ci stanno nel nostro cuore e anche nel nostro tempo, per sapervi rispondere con Cristo. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati.

0: Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza. Profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio. Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi avevo comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Questa mattina volevo dire un'altra cosa, però ascoltando la prima lettura è molto interessante notare il dinamismo della parola. Ci stanno questo mucchio di ossa inaridite. A un certo punto arriva il profeta e Dio dice al profeta: profetizza a queste ossa, e continua la profezia, no? Ecco, queste ossa, mentre ascoltano questa parola del profeta, che è parola di Dio, iniziano a rianimarsi, o meglio, iniziano a rimettersi insieme, iniziano a fare un cammino, no? Iniziano ad avere la carne, i nervi, però non hanno spirito. Lo spirito arriva solo dopo. Dopo che si sono messe in moto queste ossa, c'è un incontro con lo spirito. E l'incontro con questo spirito, che viene dai quattro venti, soffia dentro di loro una vita nuova. E così fa anche la parola con noi. La parola che ascoltiamo ogni mattina, in qualche modo ci mette in moto, ci fa riflettere, ci chiama a contemplare il Signore. Però la nostra vita cambia solamente se c'è l'incontro personale poi con il Signore. Quell'incontro col Signore che viene attraverso la preghiera, ma in modo particolare attraverso l'Eucarestia, quel Signore che viene dentro di noi e immette dentro di noi uno spirito nuovo, una vita nuova. E qual è questa vita nuova? Ce l'ha detto il Vangelo. Amare Dio e il prossimo come se stesso. Ecco, lo spirito che entra dentro di noi ci dona questa vita nuova basata sull'amore, sulla carità, sull'amare Dio, vedere quanto sono amato da Dio. E una volta che mi sono reso conto di quanto sono amato da Dio, questo amore non può restare dentro di me, ma mi viene spontaneo annunciarlo al prossimo, amando il prossimo. Ecco, non posso amare Dio e non amare il prossimo, ma allo stesso modo non posso amare il prossimo se non amo veramente Dio. Chiediamo davvero al Signore che noi che veniamo ogni mattina alla messa, no? Che davvero la parola che ascoltiamo ogni mattina ci faccia mettere in moto, ci faccia essere sempre tesi a questo incontro con il Spirito del Signore che avviene attraverso l'Eucarestia e ci faccia davvero sperimentare nel nostro cuore questo incontro d'amore che avviene fra ciascuno di noi e Dio, per poter poi annunciare a tutti davvero quanto è bello essere cristiani e quanto è bello poter ogni giorno, ogni mattina, incontrare Dio personalmente, per poi scoprirlo accanto a noi, nelle situazioni quotidiane che adesso andremo a vivere, e anche poterlo riconoscere nei fratelli che ci stanno accanto. Che la Vergine Maria ci doni questa grazia.

0: Per intercessione di San Pio X presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per il Papa e per i Vescovi posti alla guida della Chiesa, perché siano segni visibili della presenza e di amore di Cristo e promotori di unità tra i cristiani, preghiamo.
3: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per i cristiani di ogni paese della terra, perché trovino nei pastori guide amorevoli in grado di indicare con chiarezza il cammino che porta alla salvezza, preghiamo.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per le nostre famiglie, perché sentono anche nel periodo estivo il desiderio di ciparsi della parola divina e dell'Eucaristia e diventino così i primi catechisti dei loro figli, preghiamo.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per gli anziani e gli ammalati che non possono partecipare frequentemente all'Eucaristia, perché siano sempre uniti spiritualmente al Signore, sostegno nelle pene e nella solitudine, preghiamo.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, perché viva un clima di famiglia con i sacerdoti e con i pastori locali, dimostrandosi generosa nella collaborazione, pronta nei suggerimenti, sincera nell'amicizia e nella fraternità, preghiamo.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo e per le anime di Renato e Pina, preghiamo.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
0: O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, in tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte, e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia
4: con il tuo spirito.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria di San Pio X ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione del Santo Papa Pio X, accompagnaci sempre con la tua protezione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
3: Qui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo.

0: A Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina non si ferma. I raid russi attaccato nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv con droni. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite, lo riferiscono le autorità locali. La difesa aerea di Kiev ha neutralizzato 107 droni utilizzati dalle forze russe a partire dalla serata di ieri, riporta Ukrinform. La guerra all'Iran sarà ora economica. Trump annuncia la sua nuova strategia fatta di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime di Teheran. Sarà un altro flop la replica del governo iraniano. Intanto in Medio Oriente, fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per la soluzione dei due stati. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco PPM e Banca Generali nel tentativo di ricostruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il via libera è arrivato ieri con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario dal controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre.
1: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio e la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Un'ultima ora a Potenza: una donna di 57 anni morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimarla. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e non si esclude nessuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: fatto nella mitola la guerra in Ucraina. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Anche i governi di Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera, l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Sul fronte politico scoppia anche la polemica. L'opposizione attacca il governo. La scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta è stato un boomerang, attacca la segretaria del PT Schlein. Le nuove minacce di Trump in una guerra economica all'Iran fanno di nuovo risalire il prezzo del petrolio, e da noi anche la benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa.
1: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Forte ondata di maltempo al centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. In provincia di Bergamo è stato evacuato un campeggio, frane e smottamenti nel Bresciano. Un fulmine ieri ha bloccato la stazione di Ventimiglia. Temporali in Toscana con allagamenti e numerosi alberi abbattuti. Fra il nord e la Toscana si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse, domani attesa la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
11: Buongiorno, eccoci con il nostro appuntamento dedicato agli eventi più belli delle Marche. Giorni di musica, teatro, arti di strada, cultura e grandi appuntamenti nei borghi e nelle città della regione. Partiamo subito. Venerdì 21 agosto a Fermo comincia la grande festa dell'arte di strada, la Batteria. Il 21 è la serata anteprima con il Basco in Buccia, Lido di Fermo. Il festival vero e proprio prosegue poi nel centro storico, con circo contemporaneo, acrobazie, comicità, artisti internazionali. A Loreto, alle 21.15, in piazza Papa Giovanni XXIII, spazio alla musica con Icone Sound. Sabato 22 agosto è probabilmente uno dei giorni da segnare con il pennarello rosso, perché affermo la Bascheria entra nel vivo. Non cercate un solo palco, perché la bellezza dell'evento sta proprio nel passeggiare da una piazza all'altra e lasciarsi sorprendere dagli artisti itineranti e dagli spettacoli. A Urbino invece il protagonista è il bel canto. In piazza Duca Federico va in scena in forma smart un'avventura di Scaramuccia, melodramma comico di Luigi Ricci, composto nel 1834 per il teatro alla Scala. Domenica 23 agosto a Pesaro cala il sipario sulla 47esima edizione del Rossini Opera Festival. Alle 20.30 all'Auditorium Scavolini lo Stabat Mater di Rossini chiude il festival con orchestra, coro e quattro solisti. L'esecuzione viene inoltre proiettata in diretta in Piazza del Popolo. Il ROF porta avanti dal 1980 il lavoro di riscoperta del catalogo rossiniano, riportando alla luce anche opere dimenticate. Lunedì 24 agosto, dopo il grande weekend, una serata più teatrale. A Porto San Giorgio, alla Rocca Tiepolo, alle 21.15, Narciso, eresia dell'amore di sé, nell'ambito di Epos. E a Macerata, allo Sferisterio, arriva Max Angioni con Anche Meno, appuntamento alle 21. Martedì, a San Ginisio, parte la nuova edizione del Ginisio Fest, dedicato al teatro e all'arte dell'attore. La giornata inaugurale comprende l'Illusio e la consegna del premio Reno Gironi all'arte dell'attore. Il festival prosegue fino al 30 agosto, trasformando il borgo in un grande spazio teatrale. A Porto Recanati in Lecce, alle 21, appuntamento all'Arena Beniamino Gigli con Enrico Brignano e il suo Bello di Mamma. E a Fano, alle 20.30, alla Corte Malatestiana, spazio all'opera con La Donna Selvaggia, dramma eroicomico di Carlo Coccia. Mercoledì 26 agosto, eccoci alla chiusura del nostro viaggio con ad Ancona, la Mole Vanvitelliana, parte la giornata dell'Adriatico Mediterraneo Festival con Maurizio Mastrini, e alla Corte della Mole Alessia Tondo e poi Aide Zora, in un viaggio musicale verso i Balcani, sempre il 26. A Macerata invece alle 21 allo Sferisterio arriva Paolo Crepè con Riprendersi l'anima, uno spettacolo che riflette sul rapporto tra tecnologia, conformismo, libertà personale e capacità di tornare a desiderare. E per chi vuole chiudere la settimana ancora con la musica, Fano alle 21 all'ex chiesa di San Francesco c'è Il più bel canto, concerto che celebra i primi 5 anni del festival. Insomma, dal 19 al 26 agosto le Marche dimostrano ancora una volta di avere un'estate capace di passare in pochi chilometri dal teatro al mare, dal circo contemporaneo

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Una pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il mio cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli.

0: Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Non raffare voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale, a lanciarlo per un gommone in pericolo con a bordo circa 37 persone, Alarm Phone. Siamo in contatto con il gruppo che è fuggito dalla Libia, dice l'ONG, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire, le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, riferisce ancora l'ONG Alarm Phone. Forte ondata di maltempo al centro nord, nella Bergamasca, sei paesi isolati, 35 evacuati, frane e smottamenti nel Bresciano, temporali eventi hanno provocato allagamenti in Toscana e la caduta di diversi alberi. Si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco al centro nord. In Liguria la protezione civile riferisce che in poche ore sono caduti 25.000 fulmini. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
3: Maltempo al centro nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
2: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Aspettare il futuro. Frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Antonella Mitola, un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. 4 le persone che sono rimaste uccise. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro il paese 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Kiev sospende il valico di frontiera con la Moldavia dopo l'attacco russo della notte. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse di comunione e liberazione, che quest'anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone, che domani visiterà i padiglioni della fiera.
1: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz.
2: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
1: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
2: L'amor che muove il sole e le altre stelle.
3: È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
1: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Si unisce anche l'Olanda e i paesi che hanno annunciato di voler rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 6 le nazioni, dopo Finlandia, Svezia, Germania, Svizzera e Austria, a voler spedire i duplinanti in Italia. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo al centro-nord. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, di cui 200 da un campeggio. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli, Venezia Giulia, 135 richieste di intervento al numero delle emergenze. In totale sono 3.000 le richieste di intervento ai vigili del fuoco al centro-nord. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: La verità a volte è la cosa più pericolosa che si possa fare. Non perché la verità sia scomoda in sé, ma perché il mondo spesso preferisce una bugia rassicurante a una sincerità che non sa come maneggiare.

Durante il processo il difensore di Mousseau cerca disperatamente di costruire una narrazione più accettabile, un movente comprensibile, un pentimento sincero, qualcosa che possa ammorbidire la giuria. Ma Mousseau non riesce, forse non vuole nemmeno provare, a mentire su quello che ha provato davvero. Quando gli viene chiesto se sia dispiaciuto per la morte della madre o se provi rimorso per l'omicidio, risponde con la stessa onestà spiazzante che ha caratterizzato tutta la sua vita, dicendo in sostanza che non prova quello che gli altri vorrebbero che provasse. Il suo avvocato esasperato gli chiede più volte di correggere il tiro, di ammorbidire le risposte, di dare almeno l'impressione di un dolore che il tribunale possa riconoscere. Ma Mousseau semplicemente non sa fingere, nemmeno quando la finzione potrebbe salvargli la vita. Questa sincerità radicale, invece di aiutarlo, lo condanna agli occhi della corte e del pubblico. La gente in aula lo guarda con orrore crescente, non per l'omicidio in sé, quanto per quella che percepiscono come una totale assenza di umanità. Il pubblico ministero arriva a sostenere davanti alla giuria che un uomo capace di tanta freddezza verso la propria madre morta sia già moralmente un assassino, ancora prima di aver premuto il grilletto. Ma la storia suggerisce, con la sua costruzione lucida e spietata, che forse è proprio Mousseau il personaggio più onesto di tutta la vicenda, l'unico che si rifiuta di recitare sentimenti che non prova per compiacere gli altri. Tutti intorno a lui mentono in piccoli modi quotidiani, fingono dolore, fingono indignazione, fingono certezze morali che in realtà non possiedono. Mousseau semplicemente non lo fa. Ed è proprio questo rifiuto di fingere che il mondo alla fine non riesce a perdonargli. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è verità. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro pezzo ci avviamo verso la conclusione di questa storia davvero originale.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perme. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: In Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran, intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare, e lancia una guerra economica senza precedenti con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
3: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
4: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare. Ancora il professor Antonio Cascio.
3: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
4: Lucia Scione, linea allo studio.
0: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
4: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro nord e oggi resta allerta arancione secondo la Protezione Civile in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel Bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
0: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
5: Maltempo al centro nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
0: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
6: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
0: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del Meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
8: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
7: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
8: L'amor che muove il sole e le altre stelle.
9: È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di ognuno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
7: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
5: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la lettura di Itaca per sempre di Luigi Malerba, che ci sta tenendo compagnia oramai da un paio di settimane. Malerba intraprende un'opera colossale, quella di ridare una nuova interpretazione psicologica ai personaggi di Omero. Ulisse, un personaggio mitologico che non ha bisogno di essere accompagnato da tante parole, e Penelope, allo stesso una figura conosciutissima dai risvolti oramai anch'essi trattenuti dai contorni della mitologia. Ulisse torna nella sua Itaca, nei panni di un vagabondo. Si fa riconoscere solo da due mandriani, da suo figlio Telemaco e dalla sua nutrice. Non dice nulla a Penelope, perché nel suo cuore albergano tanti dubbi, anche circa la fedeltà della sua sposa. Ma Penelope lo riconosce, anche se fa finta di non averlo riconosciuto. Intanto Ulisse consuma la sua vendetta con l'aiuto di Telemaco e trucida in maniera sanguinaria e crudele tutti i proci che assediavano il suo trono e che infestavano la sua reggia. Poi vorrebbe essere riconosciuto da Penelope. La vecchia nutrice rivela l'identità di Ulisse e anche Telemaco tenta di convincere Penelope che quello è suo padre. Ma Penelope ha qualcosa in mente, ancora non cede, e dunque tratta Ulisse in maniera distaccata e formale, chiamandolo ancora sconosciuto, straniero. Lo riveste di una tunica nuova, gli consegna dei sandali nuovi, pregiati, poiché lui è riuscito a tendere l'arco di Ulisse. Vediamo cosa succede.

incarico alle cucitrici di preparare abiti dignitosi per il nostro ospite», ha detto Penelope rivolta a Telemaco. «Ma le cucitrici pretendono altro tempo per finire il lavoro». E allora di nuovo è intervenuto Telemaco. «Ti chiedo, madre mia, di offrire al nostro ospite, che io riconosco come mio padre, gli abiti di Ulisse che conservi nelle stanze alte della casa dentro una profonda cassapanca. Se non riconosci nel nostro ospite il tuo sposo, permettimi di prendere questa decisione di cui mi rendo solennemente responsabile. La mia volontà è dunque che il nostro ospite indossi gli abiti di Ulisse che sono stati conservati gelosamente come ricordo e nella speranza del suo ritorno. Io ti dico che il mio padre Ulisse è ritornato e che onorevolmente potrà indossare i suoi abiti antichi. Mi inchino alla tua volontà», ha detto Penelope, «anche se mi ripugna por mano agli abiti di Ulisse, affinché questo vagabondo, secondo il tuo ingenuo disegno, prenda l'aspetto del re di Itaca. Andrò io stessa ad aprire la cassa con la chiave che ho custodito gelosamente per tutti questi anni. Ma non saranno gli abiti di Ulisse a convincermi della sua pretesa identità. È intanto che l'ospite si prepari con gli opportuni lavacri e si mondi del sangue prima di indossare gli abiti preziosi del re di Itaca». La vecchia nutrice Euriclea mi condusse in un angolo della grande sala. Mi fece sedere su uno sgabello. Con mano esperta mi passò sul corpo una morbida spugna intrisa di acqua calda profumata con essenza di citronella. E infine mi unse tutto il corpo con limpido olio di oliva, massaggiando le membra fino a renderle brillanti e levigate. La vecchia non pronunciò nessuna parola, né io ho voluto interrogarla durante il lavacro. Ero entrato come un estraneo nella mia casa, e ora Penelope mi aveva reso ancora più estraneo. E mentre il vero Ulisse stava lì davanti ai suoi occhi, lei si dibatteva all'inseguimento di un'ombra. Ero io quell'ombra tristissima, le cui sventure sembrava non avessero mai fine. Senza il riconoscimento di Penelope, ero ancora il mendicante che avevo simulato, prigioniero oramai della mia finzione. In quale stato di nullità ero dunque precipitato? Ero veramente nessuno, come avevo fatto credere a Polifemo. Ma qui non ero nella spelonca del ciclope, ero nella mia patria, nella mia reggia, davanti a Penelope che mi guardava con occhi estranei. Finalmente sono arrivate due ancelle reggendo una bianca tunica di lino e un manto di porpora con decorazioni argentate. Ho indossato a fatica la tunica che mi stava stretta sulle spalle e mi stringeva in tutto il corpo. Ho cercato di nascondere sotto il manto di porpora la tunica troppo stretta e mi sono presentato timidamente a Penelope, che era riuscita con la sua ostinazione a farmi dubitare persino di me stesso. «Penelope, ho accettato l'idea di Telemaco, ma dovrei dire l'imposizione, di fare indossare a Ulisse la tunica e il manto di Ulisse. Ho spiato dall'alto delle scale il suo lavacro e ho visto con stupore che la sua pelle non è piena di cicatrici come pensavo succedesse a tutti i reduci da una guerra, e invece, ad eccezione della cicatrice nella gamba, è tutta lucida e compatta come il bronzo. Quando si è presentato con indosso quella vecchia tunica che gli stava stretta in tutto il corpo, non ha voluto fare commenti perché tutti avevano occhi per vedere, ma dentro di me è passato un brivido disperato. Chi potrà mai restituirmi tutti gli anni che gli dèi mi hanno sottratto? Ulisse ha riempito i suoi giorni combattendo e poi correndo avventure per il vasto mondo, ma io ho aspettato lui rinchiusa nella mia solitudine come in una prigione e assediata dalla turba dei proci.
Non ritroverò mai più il tempo perduto e l'amore tenuto vivo solo nella memoria. Ma la memoria non è vivere. Sperare e aspettare non è vivere. Ancora bello e forte è Ulisse. Un po' meno eroe, finalmente, con indosso quegli abiti troppo stretti, quelle frange spiegazzate, quelle leggere macchie di umidità sul candore della stoffa. Ma ancora mi domando, adesso che è qui davanti a me, che cosa gli è successo dopo la fine della guerra. Ulisse è sempre stato un esperto navigatore e non poteva lasciarsi ingannare dal mare. E allora perché aveva preferito correre rischi mortali nelle tempeste di mare, nell'antro di Polifemo e nei vortici fra Scilla e Cariddi, invece di dirigere subito la navigazione verso Itaca? Grande raccontatore e maestro di simulazioni. Sembra quasi che Ulisse abbia corso tante avventure solo per poterle raccontare. Ho sentito che ha incantato tutti nella reggia dei Feaci con le sue storie, al punto che non volevano più lasciarlo partire. Per questo pare che si sia fermato laggiù così a lungo, e per questo pare che lo abbiano colmato di doni quando è partito. Ma qualcuno mi ha parlato di Nausicaa, figlia del re che lo ha ospitato, la quale si sarebbe innamorata dell'eroe glorioso arrivato nudo dal mare in tempesta. Ma chi riesce più a distinguere il vero dal falso? E ha un senso questa distinzione? È vanitoso Ulisse, e so già che dopo la sconfitta dei Proci ripeterà mille volte qui nella sua casa o altrove il racconto della strage, e ogni racconto sarà diverso dall'altro secondo il giorno e la fantasia e secondo chi lo ascolta. Certamente, quando si è travestito da mendicante per affrontare i Proci con l'arco e con la spada, pensava già al magnifico racconto che avrebbe potuto farne nelle lunghe serate d'inverno vicino al focolare. Insomma, Ulisse non solo racconta le cose che gli succedono, ma fa succedere le cose per raccontarle poi. Sono certa che io stessa sarò oggetto dei suoi racconti, anche se la mia ostinazione sarà per molto tempo una memoria difficile. La sua vita è una grande fabbrica di simulazioni, di menzogne, di segreti, di enigmi. Ma oltre alla verità che nasconde, così spesso con le sue finzioni e i suoi travestimenti, c'è qualcosa di cui Ulisse non ha mai parlato nemmeno con Telemaco, un segreto che custodisce scrupolosamente in qualche parte dell'isola, ma che io conosco dalle parole sfuggite nei suoi racconti immaginari. Mi domando, insomma, dove avrà nascosto i ricchi doni del re dei Feaci? L'oro e l'argento non sono immaginazioni. Ma qual è lo scopo di questa segretezza? In fondo non è soltanto il suo coraggio che ho sempre ammirato, ma anche le sue invenzioni che arricchiscono e danno colore a ogni cosa. Forse è proprio per questo che lo amo, per la sua inesauribile capacità di correre con il pensiero e con l'immaginazione, così come corre il vento. Tutti sappiamo fingere, e spesso la menzogna è conveniente e onesta. Ma io mentisco solo per necessità e non per il piacere di mentire, come Ulisse. Quando ho sentito che questo vagabondo, approdato a Itaca proveniente non si sa dove, ha raccontato le sue avventure da Creta a Troia, all'Egitto, non so quante volte in versioni sempre differenti, ho pensato prima ancora di vederlo che poteva essere Ulisse. Gli uomini sono vanitosi e ciarlieri non meno delle donne. Ma chi poteva dilungarsi a raccontare tante volte, con tutti quei particolari sempre diversi, quelle avventure strampalate? Il bello è che lui stesso finisce ogni volta per credere alle storie che racconta. Ora Ulisse era lì davanti a me, con indosso quei vecchi abiti tirati fuori da una cassapanca, quella tunica troppo stretta che cercava di nascondere sotto il manto di porpora. Telemaco si è accorto subito che la vecchia tunica di Ulisse non era più adatta alle sue spalle.
ma giustamente non gli ha dato importanza. In tanti anni, ha detto, il corpo di Ulisse si è fatto più robusto per le fatiche e per l'età, così come avviene per tutti gli uomini. E perciò non dobbiamo meravigliarci se questi abiti non corrispondono più alle sue misure. Ho notato che Telemaco, ogni volta che si riferisce a suo padre, lo nomina come Ulisse. Forse per rispetto, forse per sottolineare con me la sua convinzione e nella speranza di sciogliere la mia diffidenza. Non ho voluto rispondere alle parole di Telemaco, anche perché la mia voce avrebbe tradito l'emozione che mi chiudeva la gola vedendo Ulisse con indosso gli abiti di 20 anni prima. Per un momento avrei voluto cedere ai miei sentimenti e correre ad abbracciarlo e coprirlo di baci, ma ho saputo tenermi a freno, perché in ogni momento oramai è presente nella mia memoria l'affronto che ho subito. Ulisse merita una punizione dalla paziente, generosa, mite Penelope. Se in un giorno solo ha sconfitto tutti i miei pretendenti, molto più a lungo dovrà combattere per riconquistare Penelope offesa. La situazione era per me quasi insopportabile. Non sapevo dove posare lo sguardo, che cosa dire per rompere quel terribile silenzio, come nascondere il tremito delle mie mani. Ho detto dunque che era arrivata l'ora del pranzo e che i dispensieri erano pronti a portare i cibi sulla tavola. Ulisse mi guardava, cercava di sorridermi, di leggere nei miei occhi qualcosa che non vi appariva, perché il mio cuore, come giustamente aveva detto Telemaco, stava proprio diventando duro come la pietra. Ulisse fissava continuamente la collana di lapislazzuli che portavo al collo senza osare farmi una domanda. Sapeva con certezza che non faceva parte dei miei gioielli quando era partito. E allora da dove veniva? Non era difficile vedere che quella collana lo aveva turbato, perché poteva essere il segnale di un tradimento. Ma era anche la conferma che io non credevo che lui fosse il vero Ulisse, altrimenti non l'avrei messa così in mostra. Durante il pranzo Ulisse ha dovuto smentire i suoi racconti delle avventure in Egitto e tutte le storie raccontate nella veste di mendicante, mettendo in difficoltà anche Telemaco. Dopo il mio rifiuto insistente, forse cominciava ad avere anche lui qualche dubbio. Se con tanta tenacia e convinzione io non lo riconoscevo, come poteva essere sicuro che si trattava del padre, lui che non poteva ricordare nulla? Bastava qualche ricordo della casa, la prova dell'arco e una cicatrice per affermare che quello era veramente Ulisse? Il mondo è grande e sono tanti gli uomini forti che possono piegare un arco. Povero Telemaco! Quante incertezze avevo provocato nell'animo suo con il mio comportamento. Ero riuscita così bene a nascondere la gioia di avere Ulisse al mio fianco che tutto il pranzo fu pieno di silenzio e Ulisse dovette subire quell'atmosfera inquieta sulla quale pesava il sospetto dell'impostura e tutto il sangue di cui ancora si sentiva l'odore nell'aria nonostante l'acqua e i fiumi di zolfo. Disgustoso è l'odore dolciastro del sangue umano. Nemmeno lo zolfo era riuscito a cancellarlo. Oppure si trattava di una mia suggestione. Ma anche le suggestioni pervadono i nostri sensi. E l'odore del sangue, vero o immaginario, mi aveva tolto l'appetito e lo aveva tolto anche a Ulisse e a Telemaco, che toccarono appena il cibo che i dispensieri avevano portato abbondante sul lungo tavolo. Ulisse. Prima di andare a dormire ci siamo seduti davanti al camino acceso, con belle coppe colme di vino per me e Telemaco e un infuso di tiglio per Penelope. Telemaco mi è parso inquieto. Mi fissava a lungo e a un tratto si è allontanato per andare ad appendere la sua lancia e la sua spada che le ancelle avevano deposte su uno sgabello in un angolo della grande sala. Ma era un pretesto perché ha chiamato la vecchia Euriclea,
e si è messo a parlare sottovoce con lei, sicuramente per avere conferme sulla mia identità. O forse aveva deciso di lasciarmi solo con Penelope, sperando che avremmo sciolto i nodi del mio riconoscimento. Stavo davanti a Penelope silenziosa, cercando nella memoria qualche segno segreto per farmi riconoscere. Tutti parlavano delle loro donne sotto le mura di Troia. Racconti senza freno favoriti dal buio, dai bivacchi e della solitudine. Io parlavo di Penelope, descrivevo il suo corpo come i miei compagni descrivevano il corpo delle loro donne, il colore e le lunghezze dei capelli, i seni solidi e sensibili, l'ombelico profondo che modellava il ventre morbido e poi i luoghi più segreti del suo corpo nascosti da un fitto cespuglio e un neo sopra un ginocchio sul quale si fissava il mio sguardo quando Penelope stava nuda sul letto. Ora mi sforzavo di ricordare se quel neo di cui avevo parlato con i miei compagni si trovava sopra al ginocchio destro o a quello sinistro. Ma la dea Mnemosine mi aveva tradito. Per quanti sforzi facessi, non sono riuscito a ricordare da quale parte si trovasse quel neo. Se ne avessi parlato con Penelope come di un segreto che solo Ulisse poteva conoscere, avrei avuto la metà delle probabilità di indovinare e la metà di commettere un errore che mi sarebbe stato fatale. Avevo quasi deciso di tentare l'azzardo, ma poi ho preferito rinunciare. Di fronte a Penelope sono diventato un vile. Un grande vuoto e un silenzio interminabile quando siamo rimasti soli io e Penelope. Non avevamo dunque nulla da dirci? Ma quando Telemaco è ritornato a sedersi vicino a noi e affiorata nella mia memoria confusa un nuovo argomento per farmi riconoscere. Il nostro letto lo avevo fabbricato io stesso, lavorando il tronco e i rami di un vecchio ulivo che cresceva nel cortile e che era stato inserito nel muro della nostra casa quando, dopo la nascita di Telemaco, avevamo deciso di costruire altre stanze, fra cui una nuova camera da letto per me e Penelope. Io stesso avevo squadrato con l'accetta e poi lavorato con la pialla i rami del grande ulivo che raggiungevano il piano superiore. E così il letto si reggeva su quei rami che avevo poi modellato con l'aiuto di un esperto artigiano del legno. Tutto questo ho raccontato a Penelope in presenza di Telemaco e doveva essere la prova che conoscevo la casa anche nelle sue parti più segrete. Hai raccontato una cosa che corrisponde alla verità, ha ammesso subito Penelope. Ma questa non è certo una prova che tu sei Ulisse. Io so per certo che Ulisse si è vantato con tutti di questa sua opera e ne avrà parlato anche con i suoi compagni nelle lunghe notti d'assedio quando gli Achei deponevano le armi in attesa del giorno. Non hai forse detto che anche tu ascoltavi i suoi racconti? Sappiamo che Ulisse radunava intorno a sé i suoi compagni dopo aver acceso un gran fuoco. Parlava di Itaca, delle sue battute di caccia al cinghiale e della cicatrice, dell'orto coltivato dal padre Laerte, degli allevamenti di porci e dei boschi di querce ricchi di ghiande. Sicuramente anche della sua casa, del letto costruito con le sue mani e di Penelope. La cicatrice che hai proposto come segno di riconoscimento non solo è comune a molti cacciatori, ma io ricordo che Ulisse aveva questo segno profondo sulla gamba destra, anche se la nutrice Euriclea sostiene invece che era stato ferito alla gamba sinistra, proprio come il nostro ospite. Non so se vale di più il mio ricordo o quello di una nutrice molto anziana e di memoria fallace. La verità oscilla e sfugge come un'onda marina, ma ogni mio ricordo Penelope negava con ostinazione e con abilità trovava argomenti per mettere in dubbio le mie prove. Chissà se credeva veramente a ciò che diceva. Ti racconterò allora, disse Penelope, qualcosa che Ulisse non credo abbia mai raccontato ai suoi compagni e che perciò non puoi sapere. Tutti gli uomini hanno qualcosa da nascondere. Anche Ulisse,
come Achille e altri guerrieri che poi hanno combattuto eroicamente, ha fatto di tutto per non partire, ha proseguito Penelope. Quando i capi degli Achei sono passati a Itaca diretti alle sponde troiane, Ulisse si è ficcato in testa il berretto degli stolti e ha messo al giogo un bue insieme a un asino e ha cominciato ad arare la sabbia della spiaggia seminando nel solco manciate di sale. Ma questo non gli è servito, perché un certo Palamede, generale degli Achei, ha preso dalla culla il piccolo Telemaco e lo ha messo davanti all'aratro. E Ulisse ha fermato subito le bestie rivelando di essere perfettamente sano di mente. E così anche lui ha dovuto armarsi e partire per la guerra insieme agli altri. Telemaco mi guardava sgomento e incredulo. È un episodio che riconosco come vero, ma che ho voluto dimenticare. Lo conoscono tutti qui a Itaca, ha detto Penelope. Ma Ulisse certamente non lo ha mai raccontato ai suoi compagni e perciò tu non potevi conoscerlo. Per questo non lo hai raccontato come prova che sei Ulisse. E qui ci fermiamo per oggi. Ancora assistiamo testardamente al diniego di Penelope al riconoscimento che quello che ha di fronte sia veramente suo marito Ulisse. Una donna offesa ha una volontà veramente tenace. Ci ritroviamo domani per continuare la nostra lettura di Itaca per sempre di Luigi Malerba. Grazie di avermi fatto compagnia anche oggi. Ciao ciao!

e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ballando.

0: l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: trasmissione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Parliamo del maltempo, soprattutto sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono isolati, 350 persone sono state fatte evacuare. Forti piogge hanno causato in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri che si è riversata sulla strada della Val Genova. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano e in Interland, in Val Camonica per frane ed esondazioni. Nelle ore scorse scolpite anche il Comasco, un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv.
1: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiadze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Mariupka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato all'agenzia italiana ANSA di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i membri adempiano ai propri obblighi. In un'intervista al New York Times la premier Meloni dice: pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. La premier ha ammesso di non parlare con il presidente americano da varie settimane. Golfo Persico, Trump rivendica il pieno controllo di Hormuz, inizia la guerra economica contro il regime della Repubblica Islamica, Teheran risponde, è il solito flop, intanto cresce la tensione tra Israele e Turchia. Infine è stata aperta un'inchiesta sul caso della bimba di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Intanto sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali, la notizia trapiela da ambienti sanitari. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale, novità che riguardano artisti giovani, spesso no, a volte ritorni alla musica. Anche oggi ne avremo da sentire di belle. Come sempre si apre con un classico. Ora Musica Story. 1979.

Questa è stata una settimana molto particolare per quanto riguarda il nostro Ora Musica Story, perché ben tre dei cinque brani che vi ho proposto giorno dopo giorno portano la firma di Giorgio Moroder, tre produzioni diverse fra di loro: Blondie Call Me, la prima, poi ieri Flash Dance e oggi On The Radio Donna Summer, che se parliamo delle produzioni di Giorgio Moroder, ha avuto delle attenzioni particolari, perché sono state diverse poi le collaborazioni tra Giorgio Moroder e appunto Donna Summer. On The Radio ci ha riportato nel 1979, aggiorniamo i tempi, 2026, novità di Ora Musica, Lisbona, il nuovo singolo di Zola.

0: Luciano D'Abruzzo, oggi nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica, artista laziale, milanese d'adozione. Allora colleghiamoci con Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, ben trovato, grazie.
0: Ecco.
1: Chiaramente un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Fa un po' strano dire laziale ma milanese d'adozione, no? Perché comunque sono due mondi abbastanza diversi. Laziale dove?
1: Allora, io stavo nei Monti Ernici,
0: Quindi
1: vicino Fiuggi.
0: Ok, quindi non eri nella capitale, eri già in una zona bella tranquilla.
1: No, sono transitato per la capitale, vero?
0: Ecco. E invece adesso sei nella frenesia di Milano.
1: Sì, da quasi 5 anni, sì.
0: E giustamente dice, meglio che Porto Venere al mare.
1: Sì, è proprio il modello dell'evasione, perché poi la Liguria è il mare più vicino.
0: Infatti vedo che questa canzone è nata proprio... c'è un gioco di parole, no? Perché Porto Venere è anche un bellissimo posto in Liguria. Giusto? Venere può essere inteso come lei, ognuno di noi può avere la sua Venere da portare.
1: Giusto.
0: Il bello della musica è che ognuno la può leggere in modo diverso. Tu come l'hai intesa questa canzone? Raccontaci.
1: Io così, sicuramente, come hai detto tu, ognuno può pensare al proprio lui, alla propria lei, anche gli asterischi volendo.
0: Sì.
1: È nata proprio, come hai detto poco fa, sulla strada per Porto Venere.
0: Okay.
1: Ma amo, almeno nelle giornate luminose, canticchiare in strada e quasi descrivere quello che vedo, no? E sotto il cartello di Porto Venere mi è venuto in mente di scherzare.
0: Porto Venere al mare,
1: sì,
0: ce la vedo.
1: Esatto. E quindi chiamando Venere la mia compagna,
0: sì.
1: E quindi ho detto Porto Venere a Porto Venere.
0: Giusto.
1: E al mare.
0: Giusto. Quindi eri estremamente rilassato, immagino.
1: Rilassato e sì, festante per essere andato via dalla città, ci aspettava una bellissima giornata e quindi si sorrideva. E delle volte dalla serenità nascono belle cose.
0: È vero, proprio, anzi, penso che la maggior parte delle volte le cose belle nascono proprio dallo stato d'animo sereno. Poi ci possono essere anche cose un po' più drammatiche, forti, comunque di contenuto in altri stati d'animo, ma quando sei sereno, sei sereno.
1: È vero, che poi non è. È pure difficile essere sereni.
0: È quella la cosa, la notizia
1: giorni,
0: è quella lì.
1: Quando capita, ce la dobbiamo godere a pieno. Comunque la gioia, ecco.
0: È vero. Senti, nella tua storia ci sono diversi riconoscimenti, diverse collaborazioni, non solo a livello musicale, ma anche a livello di autore, di libri, di poesie, no?
1: Sì, io sono alla seconda esperienza. Beh, qualcuno scrive poeta, che mi sembra una parola un po' forte. In realtà credo che il poeta o la poetessa, meglio, sia la natura, no? Che ci offre.
0: Certo.
1: Lo spettacolo che ci offre ogni giorno, che quindi ci permette di filosofeggiare sulla sua meraviglia, appunto.
0: E adesso noi filosofiggiamo ascoltando questa canzone che ci fa immaginare, ognuno immagini quello che vuole, in Porto Venere al mare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere Luciano D'Abruzzo attraverso i social.
1: Sì, semplice, il mio cognome però è con 2B, non come
0: sì,
1: la regione. Luciano D'Abruzzo con 2B, e Instagram soprattutto, Facebook, in tutti gli altri. Ho anche un sito ufficiale che è lucianodabruzzo.com.
0: Bene, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Porto Venere al mare, il singolo di Luciano D'Abruzzo, oggi il nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
3: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete, bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo, altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: tutti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Iatosti, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolate, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le parole dell'estate.
5: Yo.

0: dell'estate.
1: E quando scatta la seconda ora delle parole dell'estate, ogni tanto vi diamo delle anticipazioni di quello che accadrà nell'ormai imminente weekend con le classifiche dell'estate, quelle che vivremo insieme domani e dopodomani, dalle 14 alle 15 con una classifica estiva del passato, quindi ritorneremo diciamo così a parlare di emozioni legate al passato nell'estate italiana, ma anche le canzoni attuali per fare un confronto tra le canzoni di una volta, che forse sono quelle più belle, no? Quelle indimenticabili, e anche quelle di quest'estate, che non ha un vero e proprio tormentone, come lo ha detto anche sul cantautorato, sui brani che raccontano la quotidianità, Tommaso Paradiso, che è uno dei protagonisti della chart di Air One, i cui dati sono stati rilasciati oggi, quindi aggiornati dopo una settimana, dell'Airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio, di cui ci occuperemo anche domani. E troviamo anche la canzone di Tommaso Paradiso, non vi svelo la posizione, poi insomma la scopriremo domani insieme, ma attenzione, perché lui ha parlato di questa canzone di un immaginario anche felice che praticamente si lega benissimo a tutti i piccoli grandi imprevisti della quotidianità, perché sappiamo che Tommaso si ispira molto agli eventi reali che aprono anche a spazi di interpretazione, che evocano più che raccontare, e lascia che ascolta la possibilità di entrarci dentro e ritrovarci veramente qualcosa di personale. Io l'ho trovata qualcosa di personale, Tommaso uno di noi, perché un verso di questa canzone dice: ma che ti frega se qualche volta sbagli, quelli del metro e quelli delle ferrovie lo fanno tutti i giorni. E lui ha detto di essere un pendolare, ha detto così Tommaso Paradiso: sono un pendolare da sempre, basta prendere un treno per accorgersi, è vero, di quanti ritardi e quanti piccoli imprevisti siano ormai parte della nostra quotidianità. Quella frase nasce proprio dalla frustrazione del pendolare, condivisa da Tommaso Paradiso, anche con un bel po' di ironia, e anche il nostro Sabino D'Alessandro sa cosa vuol dire fare il pendolare e affidarsi alle ferrovie tutti i giorni. Naturalmente non è sempre così, però insomma, la maggior parte dei casi non è che viaggiamo benissimo. Tommaso Paradiso nella chart di Air One con Agitare Coca-Cola.

musicale che ci riporta alla quotidianità, ma che ci ricorda molto gli anni Ottanta e a tratti anche Umberto Tozzi, diciamo la verità. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola fa parte della top 10 della classifica di Air One, Airplay Radio Nazionale, che scopriremo insieme domani alle classifiche dell'estate, sempre qui su In Blu 2000. Beh, saliamo di un gradino, non svelandovi ovviamente la posizione, ma vi diciamo che ci sono anche loro e che hanno collaborato alla grande con un rapper che è Fabri Fibra. Parliamo di un gruppo bergamasco ascoltatissimo in questo periodo, sono i Pinguini Tattici Nucleari, hanno realizzato questo duetto con Fabri Fibra, collaborazione che era stata già svelata qualche tempo fa con una sorta di teaser trailer dove si vedono Fabri Fibra e Riccardo Zanotti arrivare a una casa d'epoca a bordo di un'auto verde. C'è questo video anche di Goya, la canzone si intitola così, che si ispira molto ai film gangster thriller noir degli anni 70 con tanto di indagini all'interno di una sorta, possiamo definirlo un mini film molto curato, molto bello, e effettivamente anche il testo fa riferimento a diversi elementi tipici del genere noir e crime, e quindi collaborazione importante per i Pinguini Tattici Nucleari in questo periodo proprio con Fabri Fibra, che regna sovrano anche nella chart con la collaborazione ad esempio con Emma. Loro sono presenti nella chart in quest'estate 2026, quella di Air One, con la loro hit del momento, Sorry, Scusa, Lo Siento, i Pinguini.

E purtroppo la cronaca di questi ultimi giorni ci ha abituato a delle notizie non proprio positive di persone che vengono colpite proprio da fulmini, ce ne sono tanti in queste giornate, soprattutto al centro nord a causa del maltempo, e c'è una piccola guida su cosa fare e non fare all'aperto in casa dopo il caldo record, visto che sono arrivati questi violenti nubifragi e sono ancora in corso in molte zone d'Italia. Si va dalle spiagge alla montagna fino all'acqua in casa, ci sono delle regole veramente basilari importanti per evitare i pericoli. Quindi fare attenzione a tempeste di fulmini, violente scariche che poi si generano con l'accumulo di elettricità all'interno delle nubi turbolente, e vediamo un po' questa guida da dove inizia. Inizia con il consiglio di trovare un riparo sicuro se siamo all'aperto, magari all'interno di un edificio in muratura o dentro un'automobile con i finestrini completamente chiusi. Strutture aperte come tettoie, porticati, gazebo non offrono sufficiente protezione, quindi nel caso non sia possibile trovare subito riparo, bisognerebbe accucciarsi a piedi un

0: canne da pesca o attrezzi agricoli, ma anche cellulari, PC o iPad. Secondo la Protezione Civile, si dovrebbero togliere anche orecchini, anelli, collane ed estrarre dalle tasche eventuali mazzi di chiavi. Poi, se vi trovate in montagna durante una gita, bisognerebbe scendere di quota il più rapidamente possibile alla presenza di fulmini, evitando di rimanere su sentieri troppo esposti. Quindi non cercare l'impresa eroica, abbandonare subito la scalata e allontanarsi da creste o vette. Poi aspettare prima di uscire dopo il temporale. Stando alle indicazioni, sempre della Protezione Civile, è bene attendere almeno 30 minuti dalla fine della tempesta di fulmini per uscire all'aperto. Non è detto infatti che l'agitazione elettrica nelle nuvole sia del tutto esaurito. Poi cosa fare in caso di fulmini quando invece ci si trova in casa? Bisognerebbe staccare dalla presa tutti gli apparecchi elettronici, scollegare computer, TV, elettrodomestici per evitare che gli sbalzi di tensione li danneggino o provochino cortocircuiti. Poi evitare l'uso dell'acqua corrente anche in casa, cioè non fare la doccia, il bagno né lavare i piatti, perché i tubi metallici della rete idrica possono condurre la carica di un fulmine. Pensa a questa cosa qui che mi hanno consigliato anche parenti e amici, io la prendevo un po' sotto gamba, dicevo che era un po' una fesseria, in realtà è fondamentale ed è un consiglio che dà proprio la Protezione Civile. Quindi non farò mai più la doccia con il temporale, appena fatta ieri sera, quindi che c'era anche il temporale, quindi ho rischiato grosso anche ieri sera. Mentre invece bisognerebbe stare lontano da finestre e metalli, soprattutto se connessi con l'esterno, quindi chiudere gli infissi di casa, mantenere la distanza da termosifoni, tubature e pareti esterne. Certo, poi uno quando viene preso dal panico in quei momenti tutti questi consigli se li ricorda poco e anche male, però insomma va bene anche ricordarli in questo pomeriggio per tutti quelli che sono all'aperto o comunque vengono colpiti all'improvviso da un temporale e sono più esposti rispetto ad altri. Alle 15:24 di questo venerdì 21 agosto continuano le parole dell'estate con una bella novità. Wet Cross con Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi, vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

Tra poco l'occasione di riascoltare nuovamente il disco Blu 2000 della settimana per chi l'avesse perso, e poi parleremo anche di un po' di eventi in giro per la nostra bella penisola. Salutiamo anche Alessandro che ci ha segnalato un po' di eventi nella zona di Salerno, ne parleremo insieme. Subito Phoebe Bridgers.

nei nostri programmi per tutta la settimana. Ascoltiamo questo nuovo disco in blu 2000 della settimana, per l'appunto, che è Ariana Grande con Pretzel. Allora, dicevamo, segnalazioni che ci arrivano da Salerno, e in questo anticipo di weekend ci concentriamo su tanti eventi anche di gusto, eventi insomma di svago legati alla musica, al cibo, al divertimento, perché da oggi fino al 23 agosto ci sono veramente tanti appuntamenti speciali in provincia di Salerno. Allora, andiamo a San Gregorio Magno, che ospita Baccanalia, questa manifestazione dedicata a Bacco organizzata dalla Proloco, oltre 55 cantine aperte, piatti della tradizione contadina, area fiera, area culturale con laboratori e mostre. E poi fino al 23 agosto piazza Ferraioli a Sant'Egidio del Monte Albino ospita la nona edizione di Birra in Borgo con stand dei birrifici artigianali. C'è anche la contrada San Giuseppe di Giungano, che ospita la decima festa del Fico Bianco organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune. E poi, andando avanti fino al 24 agosto, piazza Monsignor La Rocca a Montesano Scalo ospita questa edizione numero 12 di Re Panuozzo. Protagonista è il panuozzo cotto nel forno a legna, buonissimo, con fritti campani e varianti senza glutine. 5 serate anche di spettacoli dal vivo. Da oggi fino a domenica prossima, piazza Epifani a Cogliano ospita la 12ª edizione di Arte Gusto promossa dall'amministrazione comunale. In programma c'è questo raduno degli Zampognari, laboratori yoga, artigianato della Valle del Sele, e anche raduno di auto storiche. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, anche le tendenze, il divertimento. Da oggi fino al 23 agosto, dalle 20, la frazione Felitto Piano di Sessa Cilento ospita la festa della birra, anche in questo caso organizzata dalla Proloco. Si beve tanto in provincia di Salerno, devo dire. Sabato 22 e domenica 23 agosto, l'Arena Zenone di Velia ospita la prima nazionale di Dittico del Mito Oggi, cioè due conferenze spettacolo che sono ideate da Paolo Puppa. Sabato le letture dedicate ad Egisto e domenica quelle su Filottete, e riletti come cronaca contemporanea. Insomma, ce n'è veramente per tutti all'interno di questo speciale weekend nella zona appunto di Salerno e dintorni che vi abbiamo appena elencato. Se avete qualche manifestazione dalle vostre parti, fateci sapere, noi siamo qui ad aspettarvi in questo pomeriggio, dove arrivano anche i Negrita.

questo è il nostro appuntamento di oggi sulle note di Negrita con Hollywood. Salutiamo Cinzia che è appena ritornata dalle ferie, ci dice che è già stanca, ma è un malessere comune di quelli che ritornano dalle vacanze, ti possiamo capire. Quindi grazie per i vostri messaggi a diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per tutti i vostri contatti e messaggi del giorno. Arriva il nuovo singolo di Bruno Mars.

se voi solo poteste vedere cosa accade fuori diretta con le coreografie meravigliose del nostro Sabino, che ormai ha superato il maestro, cioè il sottoscritto, anche sulle note di questa Something in the Water. Continuiamo in musica, novità italiana in questo caso, Dove sei di Coco. Non provo-

rientrare per salutarvi davvero tutti, grazie per essere stati con noi anche in questa giornata di venerdì, grazie a Sabino Alessandro ovviamente in regia, a tutti voi, e noi ci risentiamo domani nel weekend con le classifiche dell'estate, come abbiamo ricordato anche oggi, dalle 14 alle 15. Tra poco la seconda parte delle parole insieme a Marco Parce e tra pochissimo anche l'informazione a cura della nostra redazione di Blue 2000. Vi lascio con questa di Sheryl Crow insieme a Peter Gabriel. Ciao a tutti, buon pomeriggio e anche buon weekend.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti studio!
3: È pronto, Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.
7: Radio Nuova, In Blu.
6: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed è di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli esteri, degli interni, scusate, ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite e ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
9: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, in linea allo studio.
8: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio. Immaginate quest'ora del 21 agosto 1911, cioè a quest'ora i commenti, le discussioni, no? Gli appassionati, gli esperti, le supposizioni. La notizia era di quelle bomba. Parigi si era svegliata quella mattina con la Gioconda scomparsa dal Louvre. Non proprio un furtarello, insomma, non era nemmeno un errore di catalogo, anche perché già all'epoca era considerato il capolavoro, no? Di Leonardo da Vinci. Parliamo pur sempre del ritratto più celebre al mondo, ma da secoli. E qualcuno semplicemente aveva rubato la Mona Lisa in una storia incredibile. Cioè, il 21 agosto del 1911 era un lunedì, che è il giorno di chiusura del Louvre, un'occasione perfetta nella testa di questo imbianchino italiano che lavorava di tanto in tanto al museo, abbastanza però da conoscere bene gli ambienti e le abitudini del personale. E questo è incredibile, cioè non ci sono ladri professionisti dietro questa operazione, ma soltanto questo tizio, Vincenzo Perugia, che approfittando appunto del giorno di chiusura si era nascosto la sera prima nel museo, vestito con un camice bianco come quello dei dipendenti, e all'alba, col museo ancora vuoto, semplicemente aveva staccato il quadro dalla parete, se l'era infilato sotto il camice e se n'era andato, indisturbato, conservando tra l'altro per almeno 2 anni sta Gioconda in un appartamento di Parigi, mentre le indagini andavano avanti che sembrava un film demenziale, perché per dire, a un certo punto tra i sospettati di questo furto erano finiti pure Picasso, era finito il poeta Apollinaire, ma nessuno riusciva materialmente a trovarlo sto quadro. E la Gioconda, già famosa, diventava ogni giorno più leggenda. E più passava il tempo, più il mistero cresceva, fino a quando nel 1913, in un tentativo di riportare proprio quel quadro in Italia, convinto, no, lui che fosse stata trafugata da Napoleone, il nostro ladro patriota provava a vendere il quadro a un antiquario di Firenze. È stato scoperto, arrestato, e la Gioconda ritornata trionfalmente al Louvre, con in più un'aura quasi di leggenda, no? Simbolo del Rinascimento che diventava un'icona globale con tanto di protezione da superstar, livelli di sicurezza mai visti prima. Parentesi, la Gioconda sta in Francia perché nel 1516 Leonardo da Vinci aveva accettato l'invito del re di Francia, allora Francesco I, e si era spostato proprio armi e bagagli come primo pittore, primo ingegnere, primo architetto del re, fino a quando poi non è morto, no? In Francia, Leonardo. E solo allora il re materialmente ha comprato la Gioconda, e dopo la Rivoluzione Francese quel quadro è diventato proprietà della Stato. Tutto qui. A margine, il gesto di questo italico Vincenzo Perugia era stato considerato davvero eroico da una parte dell'opinione pubblica italiana, e non è un caso che all'epoca fosse stato condannato a una pena piccola, tutto insomma, 1 anno e 15 giorni di carcere, ridotti poi a 7 mesi, e tra l'altro all'uscita di prigione un gruppo di studenti toscani gli aveva portato pure dei soldi, cioè avevano fatto una colletta come riconoscimento per il gesto che aveva compiuto, no? E tra l'altro, grazie a buoni rapporti poi tra Italia e Francia, prima di tornare definitivamente al Louvre, la Gioconda sarebbe stata esposta agli Uffizi prima, poi all'ambasciata di Francia a Palazzo Farnese a Roma, insomma, 21 agosto di 115 anni fa, una data da ricordare dove un gesto folle improvvisato ha trasformato un dipinto già straordinario in un mito assoluto. Adesso potevamo partire con la Vie en Rose, no? Un Brassens o un Daft Punk per una Francia di musica più moderna, ma sarebbe stato troppo scontato. E allora Stati Uniti, che Noah Kahan è americano del Vermont, per dire. Le parole dell'estate. Partiamo.

americano del Vermont, dicevamo, Noah Kahn, dove il Vermont è lo stato americano principe per la produzione di sidro di mele, per esempio, no? Adesso non è che la voglio mettere esempio sul discorso del mangiare, però siamo d'accordo nel dire che la cultura enogastronomica è un valore indiscusso. E a

0: caratteri, i prodotti d'eccellenza che risalgono a tempi lontani, parlo del prosciutto di Parma, del parmigiano reggiano, di tutti i salumi, come il salame felino, come il coltello di budello, ma anche la pasta di pomodoro hanno trovato nel nostro territorio delle zone di eccellenza, e anche i prodotti del bosco come il fungo porcino di Borgotaro, l'unico fungo IGP d'Europa, o il tartufo nero di Frane. A ciascuno di questi, con i vini del territorio, sono stati dedicati dei musei che nel loro insieme permettono di vivere il territorio, partendo dal Po, il grande fiume, arrivando fino all'Appennino, e scoprire sapori e storie e persone.
1: Diciamo che è stata un'intuizione anche a livello di dislocazione, sarebbe stato fin troppo comodo, no? Anche soprattutto nell'ottica di un turista, ritrovarsi in un'unica struttura per attraversare, no? Proprio questo percorso, ma mi pare che ci sia anche di fatto l'idea di raccontare concretamente un territorio oltre al prodotto in sé, cioè un discorso un pochino più ampio.
0: L'idea nasce nel 2000, quindi in anticipo rispetto all'esplosione del turismo gastronomico, e partiva proprio da questa domanda: se fosse meglio avere un unico centro in città a Parma o tanti luoghi differenti nel territorio. Vinse questa seconda opzione proprio perché è il territorio che genera questi prodotti, e lo spostamento da un museo all'altro è già di per sé stesso un modo per entrare a comprenderli e a capirli. Fino a quel momento non esisteva un luogo dove i prodotti alimentari fossero in qualche modo raccontati e rappresentati. Certo, il turista poteva gustarseli a tavola, ma la grande cultura millenaria che li aveva creati e sostenuti in questo modo non poteva uscire. Ecco allora l'idea di creare dei musei collegati tra loro da un viaggio nel territorio, che potessero in qualche modo dire come si fa, com'è che il latte diventa formaggio, com'è che un maiale può diventare un prosciutto, un coltello, un salame, com'è che un chicco di grano diventa spaghetto. Musei quindi che raccontano una trasformazione.
1: Qual è oggi la missione culturale dei musei del cibo? Immagino che si sia evoluta in qualche modo rispetto alla fondazione.
0: È duplice. Da un lato esiste l'idea di aiutare le persone del territorio nella loro crescita, nella loro formazione, a conoscere sempre di più e sempre meglio questi prodotti che sono fondamentalmente identitari, quindi rivolta alle scuole del territorio e nel senso più ampio del termine. Dall'altro, quello di accogliere il visitatore, il viaggiatore, colui che viene anche da lontano, magari richiamato dal nome, dalla fama di un prodotto, per scoprire che dietro ci sono sempre delle persone e delle scelte che fondamentalmente sono legate a una logica di qualità. E da sempre Parma ha lavorato sulla idea che questi prodotti debbano essere di eccellenza, di livello qualitativo estremamente alto. Ecco allora che la scelta della qualità è una scelta anche coerente con il rispetto del territorio, con l'equilibrio ambientale. Pensate soltanto, sono 2000 anni che si fanno prosciutti da noi, se tutto questo non fosse costruito con una logica di equilibrio, il nostro territorio sarebbe un deserto. Invece è una zona verde, bella, curata, dove i prodotti vengono curati con grande attenzione.
1: Citava prima il rapporto con le persone, e mi incuriosisce a questo punto la collaborazione tra i musei del cibo e i consorzi di tutela dei prodotti, perché parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, salame felino, insomma tutte queste eccellenze di cui stiamo raccontando hanno una struttura alle spalle che ne garantisce appunto l'autenticità e il rispetto di regole precise.
0: I musei del cibo sono gestiti da una associazione senza scopo di lucro, un ente del terzo settore che ha al suo interno enti pubblici, la provincia che li ha fondati, i comuni, l'Università di Parma, la Camera di Commercio e tutte le realtà economiche, quindi comprese anche i consorti di cui faceva accenno. Questo fa sì che il Consiglio dei Musei sia un grande tavolo territoriale che pensa più a promuovere l'intero territorio che non il singolo specifico prodotto. È per questo che quando raccontiamo il Museo del Cibo noi parliamo anche dei parchi naturali, parliamo dei castelli, parliamo delle pieghe romaniche della via Francigena, parliamo dei musei, parliamo di tutto quello che si incontra facendo questo viaggio. E nel viaggio si incontrano le persone.
1: Le persone che sono poi quelle alla base della filiera e le storie di queste persone raccontate attraverso le eccellenze che arrivano fino a noi dei Musei del Cibo di Parma. Si sente proprio la passione del direttore dei Musei del Cibo, il dottor Giancarlo Gorizzi, che riascolteremo ancora tra poco. State con noi.

0: c'è in preordine la nuova edizione numerata con copertina metallizzata, no? Per celebrare i primi 50 anni della Torre di Babele, Edoardo Bennato nell'estate di Imblu 2000. La primavera scorsa, invece, eravamo virtualmente a Parma per scoprire il circuito dei musei del cibo. 10 musei tematici per capire i come e i perché del parmigiano, del prosciutto, ma anche della pasta, del pomodoro, del salame felino, solo per citarne alcuni, no? Perché poi non è che riesci a fare una maratona unica e a vederli tutti in una volta. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Il gioco è proprio questo, tornare. Noi abbiamo una card nei musei del cibo, un biglietto unico che permette di visitare tutti e 9 i musei del cibo della provincia di Parma, che vale un anno. Quindi se il visitatore si è trovato bene, può tornare una volta, può tornare due volte. Il gioco è proprio questo, il territorio è ampio, ci sono tante cose belle da poter vedere e cose buone da poter gustare. Ecco allora che questo permette di scoprire cose diverse, ma anche in attese. Posso trovare un castello in cima a un collo che non mi aspetto, magari ai piedi del castello c'è un sentiero che affianca un canale che irriga i campi, dove si trovano delle sculture di arte contemporanea. E anche questo il viaggio del museo del cibo. Tra un museo e l'altro forse ci sono ancora più cose da vedere di quante non ce ne siano dentro ogni singolo museo.
0: Quando si dice che è il viaggio, non soltanto la destinazione, insomma, quello che conta. Immagino che le scuole siano in qualche modo un po' il target d'eccellenza per il circuito dei musei, o no?
2: Le scuole rappresentano il nostro domani, il nostro futuro, è quindi assolutamente corretto che non solo il museo del cibo, ma tutta la comunità ragioni in una logica di futuro. Nello specifico il Museo del Cibo hanno una proposta per le scuole estremamente variegata e interessante. Sono centinaia di laboratori didattici che permettono di approfondire tantissimi temi, perché il cibo è veramente trasversale. Si può partire dalla chimica, dalla natura degli alimenti, dal sistema dell'alimentazione, fino ad arrivare alla storia, alla letteratura, alla gastronomia certamente, ma anche alla linguistica. Ecco allora la fisica può aiutare a scoprire come che fa il latte a diventare formaggio, ma nello stesso tempo Giovanni Boccaccio ci racconta che quel formaggio nel 1300 era già un protagonista delle sue novelle del Decamerone. Quindi un cibo che troviamo scolpito nel marmo rosa del battistero di Parma e che troviamo raccontato dai viaggiatori stranieri. Quindi una grande ricchezza. Alle scuole noi proponiamo non solo momenti di visita, momenti di scoperta, anche giocosa, ma proponiamo anche di essere complici della nostra attività, perché le scuole del territorio, quelle che hanno la sede nello stesso luogo dove si trova il museo, hanno il diritto di entrare gratuitamente tutte le volte che vogliono. Quindi il museo è una sorta di aula in più per loro, di scoprire cose nuove e di aiutarci a costruire dei percorsi. Abbiamo pensato ad esempio ai percorsi Kids per i bambini, per i ragazzi, raccontati come una caccia al tesoro, e ogni anno ne facciamo una nuova, chiedendo proprio alle scuole di aiutarci a individuare un racconto che possa coinvolgere i loro compagni. E in questa maniera sono nati tanti percorsi veramente divertenti che anche le persone, i bambini che arrivano dopo, possono vedere nel tempo.
0: Penso che una delle sfide sia anche quella di rendere consapevoli, soprattutto le persone più giovani, del grande valore culturale del patrimonio gastronomico locale. Un po' come se crescendoci dentro tutto fosse un po' scontato, no?
2: Ma noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi abbiamo ben coscienza come nascono i prodotti del nostro territorio. La nostra gente vive di questo, e qui c'è l'oggi ma c'è anche il domani. Ecco allora che fare le cose per bene, alimentarsi in modo corretto, gestire in modo giusto le cose diventa un elemento vitale per l'intera comunità. La cosa bella è che le persone alla fine lo comprendono, perché i musei sono oggetto di tanti piccoli doni, tante le persone che propongono oggetti per arricchire i percorsi. Questo significa che la comunità ci affida in qualche modo essere di memoria, ma una memoria che vive nei musei, che continua a raccontare.
0: Parliamo di oggetti di uso quotidiano, probabilmente, oggetti che raccontano storie di passione, ma anche storie di persone che lavoravano. Mi corregga se sbaglio.
2: Assolutamente sì, il più delle volte sono proprio storie di persone. Mio nonno faceva questo, mi può interessare. Al Museo del Cibo si trovano oggetti comuni, di semplici ma fondamentali, ma anche oggetti strani o del tutto particolari. Al Museo della Pasta troviamo un campione, il più antico campione di spaghetto del 1837. Gli spaghetti esistono anche dal 1300, da molto prima, ma se li sono mangiati, non sono rimasti, non sono sopravvissuti. Questo campione è rimasto intrappolato fra le carte dell'archivio di Stato, perché ci fu una causa in tribunale e portarono i campioni di pasta. E questo è diventato uno strumento per raccontare una storia straordinaria. Ma ad esempio abbiamo anche una topolino, nel senso di automobile, sì? Pubblicitaria, che ha sul tetto un enorme tubetto di conserva, e questo ci permette di raccontare come in un certo momento, negli anni 50, il pomodoro in qualche modo lascia la lattina di mandorla stagnata che l'aveva protetto fino a quel momento, per entrare in un tubetto che fino a quel momento era servito solo per i colori della tavolotta oppure per il dentifricio. Un cambio di confezione che in realtà coincide anche con un grosso cambiamento a livello di distribuzione e a livello di gastronomia e di cucina.
0: È incredibile anche come qualcuno abbia avuto, ci sia la fortuna, la possibilità di recuperare anche oggetti di questo tipo. Voglio dire, una topolino pubblicitaria è diventata probabilmente vecchia prima che antica, quindi magari anziché disfarsene qualcuno ha avuto l'illuminazione di conservarla o preservarla in qualche modo, pensando che un domani potesse essere in qualche modo una testimonianza centrale.
2: È proprio vero, e c'è una storia simile, molto curiosa. Sempre al Museo del Pomodoro viene esposta una serie di 105 latte di conserva di grandi dimensioni. Anche queste sono figlie di una causa in tribunale, perché un produttore di conserva aveva una latte di fondo bianco. E nel momento in cui un altro produttore esce con una lattina di colore bianco, tutte le altre erano rosse, verdi, scatta la diffida. Ecco, la causa in tribunale fa sì che il produttore porti nell'aula centinaia di lattine a dimostrare che la sua era l'unica. Alla fine, dopo aver vinto la causa, si disse: teniamole, non si sa mai che possano servire di nuovo. E questo ha fatto sì che quando nel 2010 è stato allestito il museo, noi potessimo recuperare questa fortuna straordinaria. Di collezioni di lattine ce ne sono tante, sono tanti collezionisti, ma questa è l'unica che ha una marca da bello con la data sopra. È una finestra che spalanca un'immagine precisa dell'industria conserviera italiana nel 1933. E questa unicità permette di raccontare storie, permette di raccontare la grafica, il design, la qualità, il valore della marca, tante cose che stanno dietro a un colore.
0: Sì, lo immagino proprio così, un viaggio nel tempo anche. Visitare un museo significa anche ritornare indietro, ripercorrere a ritroso storie di costumi, di tradizioni. A margine, stiamo parlando di pomodoro, ma perché nell'immaginario collettivo il pomodoro è associato al Sud Italia, quando poi è a Parma che c'è invece un museo dedicato al pomodoro nello specifico?
2: È tutta colpa di Pulcinella. Felice colpa, se di colpa si tratta. Pulcinella è una grande maschera, uno straordinario personaggio perennemente affamato, che divora gli spaghetti al pomodoro e che ha portato con sé questa immagine. Oggi in realtà la produzione del pomodoro trova altre vie e altri suoli. Certo, in Campania c'è ancora il Perino San Marzano, grande prodotto, ma se dobbiamo guardare le estensioni coltivate, scopriamo che la regione italiana che produce più pomodoro è l'Emilia Romagna, con le province di Piacenza e di Parma, di Ferrara. Ed è lì, in questo territorio, che ci sono le più importanti aziende di trasformazione, con i grandi marchi noti al pubblico, che continuano oggi a produrre passate conserve. Poi segue la Puglia, che ha preso in qualche modo il posto della Campania in termini di ettari lavorati, e poi la Lombardia e ancora il Piemonte e il Veneto. Quindi una geografia rossa molto diversa da quella che nella nostra mente ci siamo fatti. La nostra è un'immagine romantica, anche legata in qualche modo alla storia. Ecco, la storia è un elemento importante del Museo del Cibo, ma dobbiamo ricordare che, a differenza di altri musei che ci fanno vedere giustamente il passato, i nostri sono musei che ci raccontano anche il presente, perché usciti dalla porta del museo c'è un ristorante dove possiamo gustare quei prodotti. Collegati al museo del cibo ci sono dei luoghi dove gustare, quindi dal museo del culatello arriva il Po, c'è l'osteria dove poterlo gustare e assaggiare. Posso anche dormire perché c'è un albergo. Se vado al museo del prosciutto posso fare una degustazione, se vado al museo del vino posso assaggiare il vino dei Colli di Parma con la straordinaria malvasia adatta proprio ai prodotti alimentari del territorio, e così via. Ecco, questa è la specifica: sono musei del passato, sono musei del presente, che in qualche modo ci garantiscono anche un futuro.
0: Era il direttore dei Musei del Cibo di Parma, il dottor Giancarlo Gonizzi, ma vi rimando al web per tutti i dettagli e il calendario delle attività che ripartono adesso con un pochino più di frequenza a settembre. museidelcibo.it. Le parole dell'estate.

live a partire da settembre nei palazzetti Luciano Ligabue. Il tour è quello di Certe Notti, gran finale a Milano, ma saremo già il 24 ottobre, i biglietti sono già in vendita da un po'. Nel frattempo mettiamo in archivio anche questa settimana, che il nostro tempo a disposizione è finito. Buone vacanze a chi deve godersi ancora un po' di riposo, e in bocca al lupo a chi le ferie le ha fatte a inizio estate già adesso e ne vorrebbe altre. Siamo in tanti nella stessa barca. Intanto buon weekend su Blu 2000, se volete noi ci saremo anche da lunedì prossimo, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea delle cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed aspettarsi che tutti i membri e tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati. Secondo le autorità turche, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, gli imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Mal tempo sul nord Italia. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati fatti evacuare. Sulla situazione del tempo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta di ferita, e ora è corsa alle vaccinazioni. In aumento infatti le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini. La procura ha disposto l'autopsia sulla piccola. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di spade in una scuola superiore nel centro della Svezia, lo confermano le autorità. Agenti di polizia hanno immobilizzato l'uomo armato di macete. Ultima notizia, Sinner non partecipa agli US Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in programma a partire da domenica 30 agosto. La decisione, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha preferito rinunciare a New York, visto che i problemi al ginocchio destro continuano a preoccuparlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Aspettare il futuro. Frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Via

0: a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno, eccoci con il nostro appuntamento dedicato agli eventi più belli delle Marche. Giorni di musica, teatro, arti di strada, cultura, grandi appuntamenti nei borghi e nelle città della regione. Partiamo subito. Venerdì 21 agosto a Fermo comincia la grande festa dell'arte di strada, la Batteria. Il 21 è la serata anteprima con il Bascon di Buccia, Lido di Fermo. Il festival vero e proprio prosegue poi nel centro storico con circo contemporaneo, acrobazie, comicità, artisti internazionali. A Loreto, alle 21.15, in piazza Papa Giovanni XXIII, spazio alla musica con Icone Rosound. Sabato 22 agosto è probabilmente uno dei giorni da segnare con il pennarello rosso, perché a Fermo la Bascheria entra nel vivo. Non cercate un solo palco, perché la bellezza dell'evento sta proprio nel passeggiare da una piazza all'altra e lasciarsi sorprendere dagli artisti itineranti e dagli spettacoli. A Urbino invece il protagonista è il Belcanto. In piazza Duca Federico va in scena in forma smart un'avventura di Scaramuccia, melodramma comico di Luigi Ricci, composto nel 1834 per il teatro alla Scala. Domenica 23 agosto a Pesaro cala il sipario sulla 47esima edizione del Rossini Opera Festival. Alle 20.30 all'auditorium Scavolini lo Stabat Mater di Rossini chiude il festival con orchestra, coro e quattro solisti. L'esecuzione viene inoltre proiettata in diretta in Piazza del Popolo. Il ROF porta avanti dal 1980 il lavoro di riscoperta del catalogo rossiniano, riportando alla luce anche opere dimenticate. Lunedì 24 agosto, dopo il grande weekend, una serata più teatrale. A Porto San Giorgio, alla Rocca Tiepolo, alle 21.15, Narciso, eresia dell'amore di sé, nell'ambito di Epos. E a Macerata, allo Sferisterio, arriva Max Angioni con Anche Meno, appuntamento alle 21. Martedì, a San Ginesio, parte la nuova edizione del Ginesio Fest, dedicato al teatro e all'arte dell'attore. La giornata inaugurale comprende l'uso e la consegna del premio Reno Gironi all'arte dell'attore. Il festival prosegue fino al 30 agosto, trasformando il borgo in un grande spazio teatrale. A Porto Recanati invece, alle 21, appuntamento all'Arena Beniamino Gigli con Enrico Brignano e il suo Bello di Mamma. E a Fano, alle 20.30, alla Corte Malatestiana, spazio all'opera con La Donna Selvaggia, dramma eroicomico di Carlo Coccia. Mercoledì 26 agosto, eccoci alla chiusura del nostro viaggio, con ad Ancona, la Mole Vanvitelliana, parte la giornata dell'Adriatico Mediterraneo Festival con Maurizio Mastrini, e alla Corte della Mole Alessia Tondo e poi Aide Zora in un viaggio musicale verso i Balcani, sempre il 26. A Macerata invece alle 21 allo Sferisterio arriva Paolo Crepè con Riprendersi l'anima, uno spettacolo che riflette sul rapporto tra tecnologia, conformismo, libertà personale e capacità di tornare a desiderare. E per chi vuole chiudere la settimana ancora con la musica, Fano alle 21 all'ex chiesa di San Francesco c'è il Più Bel Canto Concerto, che celebra i primi 5 anni del festival. Insomma, dal 19 al 26 agosto le Marche dimostrano ancora una volta di avere un'estate capace di passare in pochi chilometri dal teatro al mare, dal circo contemporaneo.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

0: www.radiocinematarlazzi.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: seguite gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Tra poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In blu 2000 news.
1: I dublinanti tornano in Italia. Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord. Calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Quilanti.
2: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Quilanti, linea allo studio.
1: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
3: La situazione più critica in Lombardia con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valarabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa Mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versilia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nassera Keremike, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
4: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nassera Keremike, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nassera è la madre di Adèle Keremike, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamani il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010, l'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Sen.
5: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, è il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana, oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
1: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
6: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa. Domani ha preso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica. Arriverà attorno alle 9 all'avio superficie di Torrazza, una visita carica di significati a questo piccolo stato. 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre continuato la sua indipendenza, la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi pubblici della cittadina, sotto la vetta del Titano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arriva alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.15 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito, e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 2032 di Giovanni Paolo II e predetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucili.
7: E che messaggio può arrivare da San Marino?
8: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze. In un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti, e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
7: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
8: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
7: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
8: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: La pagina degli esteri, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
9: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz l'ultimo tre giorni fa raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Altro fronte, l'Ucraina proseguono a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
10: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sulla fronte russo intanto si aggrava la scarsità di carburante. A mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zurablev. Secondo le autorità tedesche avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island proprio sul sabotaggio della 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite. Ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Scione.
11: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti le store. Buona serata.
12: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

La verità a volte è la cosa più pericolosa che si possa fare. Non perché la verità sia scomoda in sé, ma perché il mondo spesso preferisce una bugia rassicurante a una sincerità che non sa come maneggiare.

Durante il processo, il difensore di Mursault cerca disperatamente di costruire una narrazione più accettabile, un movente comprensibile, un pentimento sincero, qualcosa che possa ammorbidire la giuria. Ma Mursault non riesce, forse non vuole nemmeno provare, a mentire su quello che ha provato davvero. Quando gli viene chiesto se sia dispiaciuto per la morte della madre o se provi rimorso per l'omicidio, risponde con la stessa onestà spiazzante che ha caratterizzato tutta la sua vita, dicendo in sostanza che non prova quello che gli altri vorrebbero che provasse. Il suo avvocato esasperato gli chiede più volte di correggere il tiro, di ammorbidire le risposte, di dare almeno l'impressione di un dolore che il tribunale possa riconoscere. Ma Mursault semplicemente non sa fingere, nemmeno quando la finzione potrebbe salvargli la vita. Questa sincerità radicale, invece di aiutarlo, lo condanna agli occhi della corte e del pubblico. La gente in aula lo guarda con orrore crescente, non per l'omicidio in sé, quanto per quella che percepiscono come una totale assenza di umanità. Il pubblico ministero arriva a sostenere davanti alla giuria che un uomo capace di tanta freddezza verso la propria madre morta sia già moralmente un assassino, ancora prima di aver premuto il grilletto. Ma la storia suggerisce, con la sua costruzione lucida e spietata, che forse è proprio Mursault il personaggio più onesto di tutta la vicenda, l'unico che si rifiuta di recitare sentimenti che non prova per compiacere gli altri. Tutti intorno a lui mentono in piccoli modi quotidiani, fingono dolore, fingono indignazione, fingono certezze morali che in realtà non possiedono. Mursault semplicemente non lo fa. Ed è proprio questo rifiuto di fingere che il mondo alla fine non riesce a perdonargli. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è verità. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro pezzo ci avviamo verso la conclusione di questa storia davvero originale.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto, all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova.

nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu. L'informazione in prima.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
5: Buongiorno, eccoci con il nostro appuntamento dedicato agli eventi più belli delle Marche. Giorni di musica, teatro, arti di strada, cultura e grandi appuntamenti nei borghi e nelle città della regione. Partiamo subito. Venerdì 21 agosto a Fermo comincia la grande festa dell'arte di strada, la Batteria. Il 21 è la serata anteprima con il Bascon di Buccia, Lido di Fermo. Il festival vero e proprio prosegue poi nel centro storico con circo contemporaneo, acrobazie, comicità, musica, artisti internazionali. A Loreto, alle 21.15, in piazza Papa Giovanni XXIII, spazio alla musica con icone Rosound. Sabato 22 agosto è probabilmente uno dei giorni da segnare con il pennarello rosso, perché a Fermo la Bascheria entra nel vivo. Non cercate un solo palco, perché la bellezza dell'evento sta proprio nel passeggiare da una piazza all'altra e lasciarsi sorprendere dagli artisti itineranti e dagli spettacoli. A Urbino invece il protagonista è il Belcanto. In piazza Duca Federico va in scena in forma smart un'avventura di Scaramuccia, melodramma comico di Luigi Ricci, composto nel 1834 per il teatro alla Scala. Domenica 23 agosto a Pesaro cala il sipario sulla 47esima edizione del Rossini Opera Festival. Alle 20.30 all'auditorium Scavolini lo Stabat Mater di Rossini chiude il festival con orchestra, coro e quattro solisti. L'esecuzione viene inoltre proiettata in diretta in Piazza del Popolo. Il ROF porta avanti dal 1980 il lavoro di riscoperta del catalogo rossiniano, riportando alla luce anche opere dimenticate. Lunedì 24 agosto, dopo il grande weekend, una serata più teatrale. A Porto San Giorgio, alla Rocca Tiepolo, alle 21.15, Narciso, eresia dell'amore di sé, nell'ambito di Epos. E a Macerata, allo Sferisterio, arriva Max Angioni con Anche Meno, appuntamento alle 21. Martedì, a San Ginesio, parte la nuova edizione del Ginesio Fest, dedicato al teatro e all'arte dell'attore. La giornata inaugurale comprende l'uso e la consegna del premio Reno Gironi all'arte dell'attore. Il festival prosegue fino al 30 agosto, trasformando il borgo in un grande spazio teatrale. A Porto Recanati invece, alle 21, appuntamento all'Arena Beniamino Gigli con Enrico Brignano e il suo Bello di Mamma. E a Fano, alle 20.30, alla Corte Malatestiana, spazio all'opera con La Donna Selvaggia, dramma eroicomico di Carlo Coccia. Mercoledì 26 agosto, eccoci alla chiusura del nostro viaggio con ad Ancona, la Mole Vanvitelliana, parte la giornata dell'Adriatico Mediterraneo Festival con Maurizio Mastrini, e alla Corte della Mole Alessia Tombo e poi Aide Zora in un viaggio musicale verso i Balcani, sempre il 26. A Macerata invece alle 21 allo Sferisterio arriva Paolo Crepè con Riprendersi l'anima, uno spettacolo che riflette sul rapporto tra tecnologia, conformismo, libertà personale e capacità di tornare a desiderare. E per chi vuole chiudere la settimana ancora con la musica, Fano alle 21 all'ex chiesa di San Francesco c'è il Più Bel Canto Concerto, che celebra i primi 5 anni del festival. Insomma, dal 19 al 26 agosto le Marche dimostrano ancora una volta di avere un'estate capace di passare in pochi chilometri dal teatro al mare, dal circo contemporaneo alla lirica, dai musei notturni e medievali.
3: Radio Nuova in rete.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

pura estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova in Blu.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perché comunque temperature ancora alte. E per chi va c'è speranza di trovare il sole, il bel tempo ancora per qualche settimana sicuro.

0: effetti temporali
1: di Marlena,
0: in particolare in Lombardia.
1: Che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa che ho paura di sparire.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: 27 e 28 minuti, allora inizia Le Voci della Notte, qui in diretta su Radio Nuova Macerata in Blu insieme a Romano. Buona estate ancora un mese d'estate.

entrare in diretta dovete formulare il numero di telefono. L'ho scoperto l'acqua calda, no? 0733 237575. Ci tuffiamo tutti al

0: Ed è, ricordare il numero di telefono funziona, significa molto. Pronto?
1: Sono Maria Pia.
0: Maria Pia, Maria Pia di Mogliano, benvenuta.
1: Grazie. Grazie per il discorso che hai fatto, un notturno favoloso, guarda, energia.
0: Sei rinfrescata adesso, oggi?
1: Sì, un pochino, però ha durato poco.
0: Un pochino fatto,
1: sì,
0: vabbè. E intanto ce lo pigliamo, via.
1: Sì, un pochino, ma è caldo proprio quello pesante, tanto, capito? È quello un caldo
0: umido.
1: Umido, pesa.
0: È quello che fa bene alle osse. Alle osse è un tocco di vita.
1: Sì.
0: E vabbè.
1: Va bene, buona serata Romano e
0: sì.
1: Buon ascolto a tutti gli ascoltatori, saluto tutti, tutti. Venerdì è stato proprio bellissimo quel notturno che hai chiuso con, ti ricordi che hai chiuso con quale canzone? Venerdì?
0: Oddio, non mi ricordo adesso.
1: Non ti ricordi? Allora io siccome era stato tanto bello, perché tante telefonate, tutto proprio bellissimo, allora hai sparato questa canzone.
0: Che canzone era?
1: Claudio Villa con Emanuela Villa.
0: Ah, un amore così,
1: così grande.
0: Sì, alla fine.
1: Io ho preso il telefono per dirti perché volevo dire grazie e subito. Però dopo era, cioè, stavi vivendo, era proprio alla fine. Dico no, che dopo non faccio in tempo, no, e allora lo faccio adesso. Ringraziamento.
0: Ah, vedi, mi ha mandato un messaggio Rina.
1: Ah, ecco, perché io l'ho cercata, perché io il telefono mio non posso fare. Non ce l'ho per i messaggi, io ho quello piccolino. Se ci diamo ci rispondo e basta, non l'ho fatto mai, non mi ha mai incuriosito di veramente, non lo so, così invece mi sono abituata a questo.
0: È importante che ce l'hai un telefonino.
1: Dopo ho cercato a lei che manda un messaggio da parte mia a Romano.
0: Sì, mi è arrivato proprio adesso, sì.
1: Un abbraccio e tanti auguri per tutta la tua famiglia, per tutti.
0: Sì,
1: Romano,
0: grazie.
1: Per tutti. Io ascolto, sempre
0: un ascolto fino alla fine.
1: Speriamo. Sì, sempre, per carità. Buonanotte, te la dico sempre. Ecco.
0: Va bene.
1: Sempre. Non lo senti, però sto lì io. Ecco.
0: Va bene. Buon ascolto.
1: Di nuovo,
0: buon ascolto
1: a tutti gli ascoltatori.

0: Un abbraccio con affetto.
1: Quindi, ciao Maria Pia.
0: Ciao Romano.
1: Ciao. Eccola, Maria Pia ha aperto le porte del notturno, sono le 22:33 minuti. E ripeto ancora, 28 i gradi qui a Macerata e in gran parte della provincia e delle Marche, insomma, le temperature sono quelle di sempre, non è che sono cambiate, nonostante che oggi abbia fatto una rinfrescatina. Ebbene, andiamo avanti così, e ricordo il numero 0733 237575, per tutte le vostre cose che dovete dire, che dovete anche chiedere musica.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Eh sì, dalla settimana prossima riprenderanno riprenderà l'informazione locale e speriamo che siano sempre informazioni, notizie positive, belle.
3: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami,

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

0: con i giotti l'amore è.
1: E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente.
0: E così anche la Turchia ha emesso il mandato d'arresto per Netanyahu, il leader italiano.
1: E anche quando avremo troppe cose da cambiare.
0: Ma i governi europei niente, è tutto regolare.
1: Credimi, credimi sempre.
0: Quando me parliamo spesso dei crimini che sono stati fatti
1: quando tutto cambia senso
0: dai nazisti, ma questo elemento, questo mergumeno, niente, da Meloni tutti zitti, tutto tranquillo. Mentre a casa, dalle notizie ufficiali, muoiono ancora tanti bambini mutilati, senza braccette, senza gambine, senza gambe.
1: Ecco, parlo di te.
0: Però
1: se io parlo di te,
0: l'Europa tace.
1: E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente.
0: Saluto Gianna.
1: Tu credimi,
0: Gianna, tra poco ti mando una canzone. Gianna che saluta Anna dalla Germania.

Bene, adesso mando la canzone per Gianna. Gianna, ti mando la canzone di Franco Califano, Un'estate fa.

0: Un'estate fa c'era con noi Franco Califano, grandissimo Franco Califano, con questa canzone che è stata rifatta, cantata da tanti artisti. Allora, noi proseguiamo. Sì, intanto risaluto Gianna, risaluto chi salutava Giovanna, salutava Anna dalla Germania e insomma tutta la famiglia della notte di Radio Nuova Macerata in blu.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: Oh, questa me la dedico io, però la fermo perché un attimo c'è una canzone, c'è una telefonata in linea. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, Rina.
2: Sì. Paola.
0: Oh, scusa, Paola. Paola sì. Blu.
2: Paola Blu.
0: Sì.
2: E che ti dice buonasera e ti dice grazie per i notturni che fai.
0: Sì, ci sono, io quando posso vengo volentieri.
2: Sì. E io aspetto che tu arrivi.
0: Lavori sempre tu, Paola? Ancora lavori?
2: Sì, sì. Però il notturno mi fa molto piacere.
0: La compagnia.
2: Senza essere niente. Voglio essere molto semplice e sincera. Il tuo notturno è molto bello.
0: Grazie.
2: A me piace molto.
0: Grazie, grazie.
2: Senza togliere niente a nessuno.
0: Certo.
2: Il tuo notturno mi piace molto.
0: E che
2: faccio tanti auguri perché tu possa venirci tutti i venerdì.
0: Sì.
2: Ho sperato pure martedì perché avevi mezzo detto.
0: L'avevo detto, però purtroppo non ci riesco per diversi motivi.
2: Va bene, l'importante è che almeno il venerdì.
0: Certo, certo. Va bene. Si sentono delle voci sotto, Paola?
2: Qui?
0: Sento qualcosa.
2: No, veramente le sento pure io, però pensavo fossero da te, dall'altra telefonata. No, non lo so. Comunque io saluto te, saluto tutti gli ascoltatori, la tua famiglia prima di tutto,
0: sì.
2: Tutti gli ascoltatori, si dice così, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Sì.
2: Tutte le persone che ascoltano.
0: Beh, bene, va bene, anche a te.
2: Saluto.
0: Un abbraccio.
2: E vi anche io e vi ascolto. Ciao.
0: Ciao Paola, grazie, ciao ciao ciao. Di là chi c'è? Pronto? Pronto? Pronto? Window Change, Scorpions. È 10:48.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna, hai visto i saluti di Gianna?
1: Sì, ho sentito, la ringrazio a Gianna, la saluto tante belle cose Gianna. Sì. Saluto anche Paola che ho ascoltato e saluto te che ci fai compagnia.
0: Grazie Giovanna.
1: Va bene, in ferie non ci vai tu?
0: Io ci sto in ferie, ci sto sempre in ferie.
1: Ci stai sempre in ferie?
0: Sempre in ferie.
1: Però ti vieni a far compagnia.
0: Ma certo, ma questo non è la
1: cosa. E ti ringrazio.
0: Niente, ripeto, io quando posso vengo sempre molto volentieri.
1: Vabbè, dai, un po' di ferie fa bene a tutti. Adesso domenica forse, il 23 mi sembra incomincia anche...
0: Che cosa?
1: La domenica, no? La domenica mattina cosa? Anna Maria con Franco.
0: Non lo so, penso di sì, però non so se.
1: Sì, 23 mi sembra.
0: Ah, ok.
1: Va bene, io ti auguro buon notturno e buon tutto.
0: Anche a te, Giovanna.
1: Sti temporali non già rinfrescato a noi.
0: No, non ha fatto proprio niente.
1: Ha fatto i danni dall'altra parte, visto che casino, mamma mia. In Umbria, giù, in Gosi, dove era su.
0: Manca
1: ha
0: il
1: fatto
0: nord.
1: Un disastro.
0: Lombardia, hanno chiesto.
1: In Lombardia, sì, in Toscana, ha fatto vedere.
0: Da noi niente, una spifferata d'aria un po' fresca per un'oretta e basta, niente di più.
1: Qualche tuono. Sentito e basta.
0: Per far paura i gatti, i cani.
1: Però dico, non va bene così, almeno mandava un pochino qua l'acqua, invece fa tutti quei disastri che aveva fatti.
0: Infatti.
1: E invece li manda tutta là e manda un pochino a qua, già fa già bene a noi, no?
0: E come no?
1: E va bene, va. Buon notturno allora.
0: Grazie Giovanna.
1: Ciao.
0: Bene, Giovanna di Trodica, sempre presente anche lei. Adesso mettiamo le presenze, chi c'è e chi non c'è, come a scuola. 0733 237575, quanti gradi siamo ancora? Siamo a 27 gradi, è sceso di un grado, mica poco. Musica.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Romano?
0: Sì, sono io.
1: Non mi riconosci?
0: Oddio, un attimo, bisogna che dici qualche parola. Oddio.
1: Sono Federico II.
0: Oh, ecco Federico II, sì, certo, adesso mi ricordo.
1: Tutto il mondo.
0: Di San Benedetto del Tronto. Eh?
1: Sì, sì. Adesso sta in onda?
0: Sì, sì, siamo in diretta.
1: Ah.
0: Che ci dici, Federico? Tutti, Che ci dici?
1: Niente, volevo parlare di una notizia che mi ha scosso un po', mi ha colpito.
0: Che cosa?
1: Quella bambina di 4 anni di Palermo, non so se l'hai sentita. No. Praticamente è morta per una malattia difterite, si chiama. Ed è morta perché purtroppo i loro genitori, i suoi genitori, non hanno provveduto a farle fare il vaccino. Questi genitori c'erano quattro figli, nessuno aveva fatto il vaccino.
0: Non ho capito. Contro i vaccini?
1: Sì, e praticamente l'hanno portata là ed è morta, sta bambina di 4 anni. Gli altri tre adesso gli hanno fatto il vaccino, sembra che si siano salvati, insomma. Ecco.
0: Insomma, col vaccino si salvava, ecco.
1: Tutto. Sì, sì.
0: Ho capito.
1: E c'è invece ricoverato lì anche un cuginetto di sta bambina di 4 anni lo stesso, che però ha avuto la fortuna che i suoi genitori il vaccino gliel'avevano fatto. E quindi molto probabilmente si salva. La motivazione che mi ha dato un po', diciamo, da pensare, questi genitori hanno detto che non gli abbiamo fatto fare il vaccino perché all'interno della loro famiglia allargata, insomma,
0: sì,
1: c'è una bambina che soffre di autismo. E i suoi parenti, i familiari, hanno dato la colpa dell'autismo a un vaccino che gli è stato fatto.
0: Ma questi familiari sono dottori, scienziati?
1: Non lo dico, non lo dico.
0: Ho capito.
1: Però io penso che certe diciamo precauzioni che lo Stato, questo vaccino della difterite è obbligatorio. Quando nasce un bambino ti mandano un cartellino dove ci devi fare tutti i vaccini obbligatori.
0: Ho capito.
1: E se tu non li fai, ovviamente, purtroppo, quella bambina se l'ha portata via. Cioè, fare una cosa così, a rischio di far volare via una bambina di 4 anni, non so come la vedi, come la pensi, è giusto che i genitori si impongano in quella maniera?
0: Secondo me no. Però, che ti devo dire?
1: A qualsiasi religione uno voglia appartenere, perché sicuramente sarai al corrente che i testimoni di Geova non accettano le trasfusioni di sangue e compagnia cantante.
0: No, beh, mi ha anticipato. Ultimamente ho saputo, non so se anche questa è vero oppure no, ma credo di sì perché l'ho trovata su una fonte ufficiale, che adesso i testimoni di Geova danno libera scelta.
1: Non ho capito, scusa?
0: E adesso i testimoni di Geova danno libera scelta nel fare i vaccini, insomma usare la medicina, quella, i trasfusioni eccetera eccetera, quello che non facevano fino adesso, danno libera scelta, libero arbitrio, possono o non possono, dipendono da loro.
1: Io sapevo che loro si negavano, insomma.
0: Fino a qualche tempo fa sì, adesso sono cambiate le cose.
1: Però ecco, è giusto secondo te imporre un comandamento del genere verso la vita di un bambino?
0: No.
1: Per il semplice fatto che tu la pensi diversamente dalla Chiesa o dalla religione qualsiasi?
0: No, io do priorità alla scienza, cioè alla medicina in questo caso.
1: Esatto.
0: No?
1: La salute non c'entra niente con la Chiesa, con i protestanti, con Geova, con gli indù e quant'altro, insomma. La salute è di tutti, è uguale per tutti.
0: È vero, è una legge scientifica che i miei...
1: Poi al limite io sono sempre per il rispetto della libertà di ognuno di noi, no?
0: Certo.
1: Perché sopra di me c'è sempre quella parola, libertà per tutti.
0: Sì, sì.
1: Però se tu vuoi essere libero di non fare il vaccino per te, Romano, per te Federico, mi sta bene.
0: Bene, certo.
1: Ma che tu mi vai a fare una terza persona, anche tuo familiare, un figlio, non mi sta bene. Perché quel bambino lì è sicuro che lo voleva fare? O è sicuro che non lo voleva fare?
0: Infatti 4 anni.
1: Tu devi decidere, Giovanni, per te, ma non per tuo figlio.
0: Sì, sì, io do ascolto ai dottori, ai medici,
1: appunto,
0: no? Medicina.
1: Tanto loro... più che ripeto, è una prassi obbligatoria.
0: Certo.
1: Io porto sul braccio sinistro in alto, porto il vaccino. Si conosce perché è evidente, viene fuori.
0: Mm-hmm. Ce l'ho anch'io.
1: Vedi, e allora perché se tutti l'hanno ritenuto utile e ci ha salvato da tante malattie, perché non parla?
0: È vero. Chi c'è con Federico di là? Pronto? Ha chiuso. E sono d'accordo con te, Federico.
1: Mi ha scosso molto, anche perché la cocca, lei non ha deciso niente, Romano. C'è stato la mancanza di rispetto della sua salute da parte dei genitori.
0: Certo, sì. Ma se la medicina mi dice guarda, bisogna farlo questo qui perché altrimenti questa bimba non ce la fa, 1, 2, 3 medici, 3 dottori, eccetera, insomma, perché non farlo?
1: Ci sono delle religioni tipo i mormoni, no? Li conosci i mormoni?
0: Sì.
1: Quelli praticamente hanno delle imposizioni contro la vita moderna, no? Non accettano tutto ciò che è moderno, tutto ciò che inquina, tutto ciò che diciamo conduce la vita dell'uomo verso la perdita della personalità, queste cose. Mi sta bene, ma finché tu non tocchi la salute.
0: Vero.
1: Vuoi risparmiare perché non vuoi la benzina, vuoi andare a piedi, vuoi andare col cavallo, va bene, vai col cavallo, vai a piedi. Ma se tu mi imponi di non fare un vaccino, non lo accetto.
0: Non lo accetto, no. Ma
1: che adesso... ne dica la tua posizione di religioni, mormoni e quant'altro? E tante religioni impongono altre cose, per esempio, no?
0: Ma sì. Voglio dire, adesso i genitori non subiscono niente.
1: Ma questo io vorrei vedere che lì la giustizia dovrà essere fatta per domani. Perché una cosa contro la legge va fatta, perché se è obbligatorio, è un diritto obbligatorio.
0: Anche lì possono dire, è nostra figlia, abbiamo deciso così, facciamo come ci pare, non lo so adesso, io dico così, una cosa stupida.
1: Tu hai deciso la vita della bambina?
0: Certo, questo sì.
1: Adesso quella bambina, chi gliela ridà? Che poi adesso sono stati subito, diciamo, se vuoi, condannati, nel senso che i bambini, gli altri 3, sono stati tutti sottoposti al vaccino. Evidentemente la legge gliel'ha fatta rispettare. Però fino a quel momento, anche lì dico, come mai quel tesserino, io me lo ricordo che l'hanno dato per i miei 2 figli, e ce l'ho ancora, quando facevano i vaccini scrivevano.
0: Sì, sì,
1: allora quando quei 4 bambini non sono andati a fare il vaccino, la sanità, Stato, dove stava?
0: Chi ha scritto? Chi hanno scritto?
1: Dove stava? Perché mica sono stati tutti a 4 anni, quelli erano più grandi.
0: Certo.
1: Allora perché non sono stati obbligati come la legge prevede?
0: Perché forse siamo in Italia? Domanda.
1: Cioè, voglio dire, bisognerebbe essere legge al dovere, se devi rispettare la legge devi rispettare, però ci deve stare pure chi è che te la fa rispettare.
0: Sì.
1: Perché se tu non fai niente per farlo rispettare, evidentemente ognuno fa come gli pare.
0: Sono d'accordissimo con te, Federico.
1: Vedi anche quella famiglia lì, non so poi come andare a finire che vivevano nel bosco, cioè presente?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quello non so come andare a finire, ma la libertà mi sta bene, ma quando fai il male alla famiglia non mi sta bene più.
0: Vero.
1: Sbaglio?
0: No, è così.
1: Io penso che bisognerebbe lo Stato essere presente, ma non deve essere presente solo quando ti chiedono le tasse, i soldi, i tributi e questo e quell'altro. Va bene, però mi devi dare pure il diritto di far rispettare i miei diritti, i miei doveri.
0: Sì, ma...
1: Vabbè, comunque, questa è una cosa che mi ha colpito e volevo parlare con te.
0: Da fastidio, sì.
1: Poi, possibilmente, non voglio sembrarti sfacciato a chiederti due canzoni, si può?
0: Certo, perché no? Certo. Se allora, mi chiedi i soldi non ce l'ho.
1: No, ma a parte che i soldi non sono amante dei soldi, mi basta quello che ho.
0: Sì, è vero.
1: Forse una cosa la chiedo pure a Gesù, però non so che... La vista, Romano, tu sai che sono cieco, vero?
0: Sì, lo so.
1: Però lo sai che ho ormai 75 anni, è difficile pure che arriva.
0: Beh, ogni tanto si sente parlare di qualche miracolo, però, eh? Io adesso non ti voglio far illudere, per carità. Però ogni tanto io leggo qualche miracolo di qualcuno che addirittura senza pupille ha ripreso a vedere. Federico, tiela nel cassetto.
1: Chi lo sa?
0: Niente, non lo sappiamo.
1: Però ormai sono 30 anni, ci ho fatto il callo, Romano.
0: Ah, ci credo.
1: Cioè, se no sarei diventato un super smemorato, un super affetto da tremende pazzie.
0: Mi ricordo la vita che mi hai raccontato, sì, me la ricordo.
1: Beh, insomma, se non ero così coraggioso, forse adesso non stavo manco a parlare con te, insomma.
0: È vero.
1: Perché non voglio
0: tutto quello che hai subito,
1: fare niente di straordinario dicendo che ci sono donne e uomini e giovani ciechi che non hanno ancora accettato a distanza di anni, Romano, non hanno ancora accettato il loro deficit, la loro mancanza di vista.
0: Perché, per quale motivo secondo te, Federico?
1: Perché non hanno coraggio, non hanno forza, perché non si sentono adatti a fare a meno di qualcosa. Io non mi vergogno a dirlo, 30 anni fa, per 6 mesi, quando mi hanno comunicato e ho visto da solo che non vedevo più, mi sono dovuto licenziare da ragioniere, per 6 mesi, licenziato per 6 mesi, ho pianto tutto il giorno.
0: Questa me la ricordo, che me ne dico.
1: 24 ore su 24, chiunque veniva a trovarmi, amici, parenti, non facevo in tempo a fare 2 passi dentro il mio appartamento, già io li inondavo con le mie lacrime.
0: Sì,
1: 24 ore su 24. Poi dopo 6 mesi, perché non poteva secondo me andare avanti così, Federico ha fatto un ragionamento. Non vorrei annoiarti, però
0: ma non ti preoccupare.
1: Praticamente ho fatto questo discorso. Mio padre, che adesso è morto anche lui, e praticamente era capitano di mare, di pescherecci, atlantici, per il mondo andava a pescare. E beh, lui mi diceva, io sono il capitano, io devo essere l'ultimo della nave a lasciarla per salvare prima tutto il mio equipaggio.
0: Certo.
1: Se io, Federico, mi butto per salvarmi e lascio l'equipaggio a bordo e muoiono, io non sono più un capitano.
0: È vero.
1: Sono un vigliacco. E così mi diceva, tu con la tua nominazione, con questo deficit, se ti butti a terra, se ti fai del male da solo, dietro a te c'hai moglie e 2 figli.
0: C'hai 2 figli.
1: Vengono con te morti tutti quanti. Fai del male a tutti. E allora con questo pensiero, con questa dichiarazione che mi diceva mio padre,
0: ti ha dato la forza,
1: mi ha dato quel coraggio, quella cosa di dire, ma d'altronde ho detto anche un'altra cosa, ma poi scusa, te ne sei andato a cercare questa cecità? Ti sei drogato e sei malato per la droga? Ti sei ubriacato e sei alcolizzato per l'alcol? No, è madre natura che mi ha dato questo regalo, chiamiamolo così.
0: Sì.
1: Non te lo sei andato a cercare la perdita della vista, o no?
0: E beh.
1: Allora, se non c'hai nessuna colpa, la devi accettare. E così ho fatto, Romano.
0: Bravo.
1: Certo, mi manca, non voglio essere ipocrita, mi manca,
0: Ti manca perché non ci sei nato, cieco, certo.
1: Sì, anche perché, come dico ai miei amici più cari e apparenti, a me manca per esempio che quando mi sono oscurato, io ho visto per l'ultima volta i miei figli che avevano 10 anni, cioè due gemelli, maschio e una femmina. Due gemelli di 10 anni ho lasciato, Romano. Adesso i miei gemelli ce ne hanno 46.
0: Beh.
1: Non li vedo da 36 anni. Mi manca quello, Romano. Me li abbraccio, me li stringo, li carezzo, sto sempre vicino a loro per qualsiasi cosa che posso fare. Quello limitato che posso fare, ovviamente.
0: Certo.
1: Però quella cosa mi manca, io non so più i lineamenti, lo sguardo, il colore, se vestono così, se vestono, non lo so. Loro non mi mancano mai di farmi sapere, oggi è così.
0: Però li guardi dentro al cuore.
1: Però dentro di me, per carità. Valgono più della mia vita stessa, valgono più della mia vista, valgono più di tutto.
0: Non li vedi fisicamente, però li senti ancora più in profondità.
1: Ma che scherziamo,
0: certo.
1: Però bisogna accettarla, questo lo dico io, bisogna accettarla.
0: Sì.
1: E poi se andiamo a vedere, domani, ci sono tante persone, non voglio essere privilegiato, ma ci stanno persone che soffrono molto più di me.
0: Ah, sicuro.
1: Perché i mali, secondo me, le malattie gravi, medie, come siano, non salva nessuno. Secondo me non ci stanno persone che si salvano.
0: No, sono d'accordo con te.
1: Forse un particolare ci può stare, che magari se tu sei povero non è che c'hai tante possibilità di farti curare con i migliori professori, con le migliori medicine. Il ricco lo può fare, però la malattia colpisce tutti.
0: Chi più chi meno.
1: E poi mi pare che il nostro buon Gesù ha detto che là, a quella posizione di morte, ci dobbiamo arrivare tutti.
0: Ah, lì.
1: Ricchi e poveri.
0: Non si scappa, è vero.
1: Allora, ti posso chiedere queste due?
0: Sì, dimmi.
1: Allora, My World.
0: My
1: dei Bee Gees.
0: My World, non me la ricordo.
1: My World dei Bee Gees. E poi Pensami di Julio Iglesias.
0: Pensami.
1: Sì, quella. E My World dei Bee Gees.
0: Va bene, caro.
1: Scusami se sono stato sfacciato, però.
0: Ma non sei stato per niente sfacciato.
1: Stasera è andata così.
0: Ti ringrazio di quello che.
1: E chiedo scusa del tempo che ho rubato, che ha annoiato magari i radioascoltatori. Perdonatemi.
0: Ma non hai annoiato nessuno. Hai arricchito.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao, ciao, Federico.
1: Ciao, Romano.
0: Ciao.

0: Ho scritto Tamo sulla sabbia.
1: Bene, quanti amori saranno sbocciati in questa estate, 2026, e quanti altri amori saranno finiti? Beh, capita, no? In particolar modo d'estate succede spesso, è così, è quasi naturale, diciamo. Allora, 0733 237575, siamo arrivati alle 11:15 e adesso c'è la canzone, la prima canzone che ha richiesto Federico, My World dei Bee Gees. Se parte, sì, è partita, però perché non è... ecco un attimo, c'è stato un piccolo problema tecnico, colpa mia, chiedo scusa. Eccola, My World, Bee Gees.

0: Pronto?
1: Buonasera, sono Giuseppina.
0: Giuseppina, ciao ciao ciao.
1: Ciao, tutto bene?
0: Tutto bene, tu?
1: Sono di Ravandi, qua sì. Da noi è freddo.
0: Tu stai in montagna, ci credo. Ormai tornerai a Macerata tra poco, no?
1: Alla fine.
0: Alla fine, fai bene.
1: Il giorno di San Giuliano, penso.
0: Ti godi la festa di San Giuliano, certo. Maceratese d'occhio.
1: Saluto tanto a te, a casa tua.
0: Grazie. Grazie, cara.
1: Romano. Sei tanto bravo, ci tieni tanto su. A me ne è mancato perché tu non c'è, non vuoi di niente.
0: E perché sei in montagna, cioè sei un po' isolata.
1: Non c'è una radio, c'è solo la televisione.
0: Ma io te l'ho detto come devi fare, però tu niente.
1: A me c'è rimasto tanto di meno.
0: Tanto di meno.
1: Va bene, buon riferimento.
0: Sì, grazie.
1: E saluto a tutti, a Marco, a Paola, al maestro, a tutti.
0: A tutti e a tutti. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Ciao Giuseppina, allora. Alla ciao. Prossima.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Giuseppina dalla montagna che ci ascolta, cioè che non ci ascolta però ci chiama.

Federico, non so se avete visto anche voi l'esibizione mozzafiato di Angelina Melnikova, la ginnasta russa che ha conquistato la medaglia d'oro e è salita sul podio e non hanno suonato il l'inno russo. Lei ha pianto per diversi minuti pur salendo, stando sulla pedana più alta, perché ha vinto la medaglia d'oro, appunto. Niente inno russo, insomma, queste qui lo invitano a gareggiare e vincono e poi non suonano l'inno della propria nazione. Ma allora che le invitano a fare? Va bene, andiamo avanti. Un'altra canzone per Federico di Julio Iglesias. Pensami, pensami. Arriva, un attimino che è partita anche questa. Eccola, è dal vivo.

0: Pronto?
1: Pronto Romano, buonasera.
0: Marco, benvenuto.
1: Ciao, grazie. Ciao. Scusami se entro su una tua canzone.
0: Non ti preoccupare, la fermo.
1: Con te devo far la caccia nel momento in cui finisce una canzone.
0: Ma sì.
1: Non mi deve, no, che lo dico a te, è per me, non mi deve entrare un'altra canzone, se no mi rimane la tonalità in testa. E non ci azzecco a fare la canzone, insomma.
0: Aspetta che c'è un'altra chiamata sotto, pronto?
2: Sì, pronto.
0: Sì, io sono pronto, tu?
2: Ciao Romano.
0: Oh, Ilia.
1: Ah,

0: ti ha fatto un po' scaldare il tempo più di quello che è stato, diciamo. Tu che dici, Romano, è stato così?
1: Sì, sì, ma lui fa apposta a riportare materie, perché è talmente bravo, furbo, che si fa riportare materie proprio per un attimo mettersi, apri i libri, un attimo, dà una sbirciata.
0: Ah, forse c'è un trucco, perché normalmente i ragazzi a casa d'estate fanno qualcosa, aiutano di più i genitori, i nonni, si danno più da fare. Lui, con la scusa che deve studiare, omette questo piccolo compito che dovrebbe avere.
2: Hai capito? Ma che te lo dico fa?
1: Che te lo dico fa? vabbè, caro.
0: Va bene.
1: Elia.
0: Sei stato al mare, Elia, sì?
2: Sì.
0: Bene, questo è tuttora ancora una bella stagione per il mare.
2: Sì, Marco, ti saluta pure mia nonna Bia.
0: Ah, grazie, ringraziala, falle un abbraccio da parte mia, mi saluti gli zii Paolo e Massimiliano.
2: Sì.
0: E tutti gli altri tuoi cuginetti.
2: Va bene.
0: Saluti a tutta la famiglia, ciao.
2: Ok, ciao.
1: Va bene, Elia, allora in bocca al lupo per l'esame e poi ci risentiamo quando la settimana prossima.
2: Sì.
1: Ci avvisi su tutto quello che comandate, insomma.
2: Ok.
1: Va bene, Elia.
2: Sì.
1: Un abbraccio forte.
0: Ciao, Elia. Allora, Romano.
1: Ecco.
0: Io, per rimanere nel tema estivo, canto una canzone che si intitola Odio l'estate.
1: Va bene, ok.
0: Che tu conoscerai senz'altro.
1: Sì, sì, beh.
0: Vado.
1: Vai.
0: Estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. E adesso brucia solo con furore.

le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate.

0: Certo, odio l'estate, Bruno Martino, perché l'aveva lasciato la ragazza, la donna, e allora...
1: Certamente odiava l'estate. E poi gli autori si chiamavano forse, tutti e due Bruno Brighetti era per il testo e Bruno Martino per la musica.
0: Non capito.
1: Quindi doppio Bruno. Romano, io vorrei ringraziarti per quello che fai, non ci hai abbandonato assolutamente,
0: sì,
1: anche gli ascoltatori lo dicono, l'abbiamo sentito. Io vorrei fare dei saluti, posso?
0: Vai, aspetta.
1: Inizio da Anna dai Capelli Rossi, ciao Anna. Maria Pia di Ancona, Maria Pia Marchetti, Maria Pia di Mogliano, la zia, la nonna di adesso di Lia, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trodica, che l'abbiamo sentita poco fa, Gianna PPT, Cecilia e penso sempre alla nonna Lucia. Ciao Cecilia, speriamo che abbia risolto quel problemino ultimamente che aveva con il figliolo.
0: Sì.
1: La pensiamo tanto, insomma.
0: Sì.
1: Elena di Venarotta e la figlia, il maestro Guarnieri, carissimo maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il ferroviere, Umberto Fratalocchi, Sdolzini, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele Diesi, Gaetano il pianista di Fermo, il marito della cara Maria Pia di Fermo,
0: sì.
1: Giuseppina che abbiamo sentito poc'anzi, Anna dalla Germania, Rina di Tolentino, il generale, un pensiero alla cara Raffaella che abbiamo perso,
0: sì, sì.
1: E stasera abbiamo sentito anche Federico da Grottammare, mi sembra,
0: sì.
1: E saluto anche lui.
0: Bene, un saluto anche a te allora.
1: Paola mi sta suggerendo qualcosa? Dario, ho salutato Dario e Oriana, certamente sì. Ce l'ho scritti, quindi non mi posso sbagliare. A te ti saluto e ti ringrazio, buonanotte a tutti, buon ascolto.
0: Ciao. Di là chi c'è? Pronto?
2: Pronto?
0: Roxy.
2: Ciao.
0: Ciao Roxy.
2: Bravissimo Federico, bravissimo. Anche la canzone è bellissima,
0: sì.
2: E allora io vorrei ascoltare Don Marino Barretto Junior, Arrivederci, e Nicola Di Bari, se è possibile, Fumo negli occhi.
0: Arrivederci di chi è, scusa, Arrivederci di?
2: Un abbraccio affettuoso a Anna dai Capelli Rossi e anche a Anna della Germania.
0: Sì.
2: E poi saluto tutti quelli che ha salutato Federico.
0: Senti,
2: Federico,
0: Roxy,
2: e Paola.
0: Arrivederci di chi è che la canta, scusa?
2: Eh?
0: Arrivederci, chi è che la canta?
2: Don Marino Barreto Junior.
0: Don Marino, invece l'altra?
2: Invece quell'altra anche Nicola Di Bari, però se ce l'hai in inglese mi piace anche di più. Mocket Signorai. Se no,
0: Nicola Di Bari.
2: Con gli occhi è cantata sempre la stessa, da Nicola Di Bari.
0: Va bene,
2: da
0: cara.
2: Dico, a Anna dai Capelli Rossi, a Maria Pia, a tutti gli ascoltatori, ho sentito a Federico, lo saluto caramente a lui,
0: sì,
2: e alla sua signora Rosa. Vecchie conoscenze.
0: Che
2: io non lo conoscevo. Un giorno sono andata a un pranzo, sono capitata proprio sullo stesso tavolo dove c'era a mangiare lui e la moglie. Ci siamo conosciuti così per caso, però ci conoscevamo per voce, no? Perché telefonavamo sempre a Radio Out, capito?
0: Sì, lo so.
2: La nostra vecchia radio. Che
0: chi
2: non
0: c'è con Roxy? Pronto?
3: Buonasera.
0: C'è Umberto, ciao Umberto. E va bene Roxy, vabbè, adesso appena posso te le mando le canzoni.
2: Allora io adesso lascio lo spazio agli altri.
0: Va bene.
2: Saluto a tutti e a tutti, a Jenny, a Maria Pia di Ancona e Anna, io come ho detto prima, un abbraccio affettuoso. Tutti quelli che sono all'ascolto, a Paola e Marco, E tutti. Ciao, buonanotte, una serena notte.
1: Ciao Roxy.
2: A
1: ciao,
2: te, Roxy, a tua ciao. Moglie, tutta alla tua mamma anche.
0: Grazie.
2: Che è la
0: grazie.
2: Cosa più importante, la mamma.
0: Lo so, vero.
2: Va bene, un saluto a te.
0: Un saluto a te.
2: Ciao.
0: E a Dinamite. Pronto, allora Umberto.
1: C'è una poesia per te, Romano.
0: Perfetto.
1: Segnandolo, la prima parola devo ringraziare Marco per i saluti, saluto anch'io tutti quanti,
0: sì.
1: E vi leggo questa poesia, Sognando Nonna.
0: Ok.
1: Ricordo ancora, vidi in sogno nonna, quanto era bella, senza rughe in viso, più di quanto mi accompagnava a nanna, le chiesi, nonna, sei nel paradiso? Il sogno la pregai, nonna mia, se stai vicino agli angeli del cielo, dammi un aiuto, insegnami la via. Si coprì il capo con un bianco velo, svanendo mi rispose col sorriso, da bimbo ti narrai le mie novelle, sono la strada per il paradiso, saranno la tua guida tra le stelle. Se io ricorderai, bambino mio, capirai meglio ciò che ti circonda, ascolterai il respiro del buon Dio dal tuo balcone, nella notte fonda. Svegliandomi turbato dal balcone, vedevo un mondo buio, silenzioso, tanta tranquillità placò il magone, tesi l'orecchio, diventai curioso. Una leggera brezza intermittenza saliva dalla costa alla montagna per ritornare con ugual frequenza dai monti fino al mare che ci bagna. Suave soffio, sollievo per il viso. In quel momento magico e incantato ritorno in mente nonna, il suo sorriso con le novelle che mi ha raccontato. Capii allora che non era brezza quel venticello sul balcone mio, quella sua mente soffice carezza non era che il respiro del buon Dio. Umberto Fratolocchi.
0: Oh, bella, bravo Umberto, bravo.
1: Grazie Romano, ti saluto e ti ascolto, buona serata a tutti.
0: Sì, a te, grazie.
1: Ciao.
0: Ecco, beh, quando ci raccontate le poesie, come ci fa sempre Umberto, il maestro, ci dà un tocco magico alla serata, alla notte. Grazie Umberto. Mannaggia, ho fatto cascare la telefonata, riprova, chiedo scusa. E che dire, 0733 23 75 75, Radio Nuova Macerata in Bru, in diretta insieme a Romano, ancora ben trovati a tutti. Oh, sapete che una coppia di anziani hanno fatto 1100 chilometri in ape car per portare a Lourdes un cero di 2 quintali. Pensate, lui che guidava a 80 anni e la moglie a fianco di 78, sono partiti dalla provincia di Pistoia per collegare di fronte alla grotta di Lourdes, alla grotta dell'apparizione della Madonna, il cero votivo alto 2 metri. Pensate un po'. Che bella sfacchinata, eh? Pronto? Dario.
3: Oh, stasera sono un po' in ritardo, eh.
0: Beh, allora.
3: Dopo non ci volevi parlare con me, mi hai fatto cadere pure.
0: Ti sono fatto cascare.
3: No, scherzo.
0: No,
3: sono stato un po' pregevole andare, con la verità. Chi c'è stata una cena di quartiere qui a Maestà.
0: Ah.
3: Allora siamo andati, io, mia moglie e mio nipote.
0: Ho capito.
3: E sono tornato adesso, ma eravamo un centinaio di persone, eh. Qui tutti in casa.
0: Ebbene.
3: Ho sentito Marco, mentre andavo per stare con la macchina, lo ringrazio, lo saluto, Marco e Paola.
0: Sì.
3: Saluto tutti quanti gli ascoltatori, quelli che hanno chiamato. Un saluto speciale per te che ci tieni sempre compagnia. Lina, non so se è intervenuta, se interverrà, la saluto.
0: Interverrà.
3: E alla prossima, si sentisce alla prossima.
0: Grazie Dario, un abbraccio forte.
3: Ciao Romano.
0: Dario di Orbisaglia. Bene, allora ecco la canzone per Roxy di Don Marino Barreto Junior. Arrivederci. 0733 23 75 75 11:43 minutes.

Canzoni morbide anche questa notte. Arrivederci, Don Marino Barreto. Pronto? Pronto, pronto, pronto, pronto. Pronto? Pronto? No, non risponde. Va bene, chiudiamo. E, ok, abbiamo sentito Arrivederci di Don Marino Barreto Junior. E adesso io la canzone Fumo negli occhi l'ho trovata, ma cantata da Gianni Morandi. Ok, pronto? Niente, rimiano adesso. E mando la canzone allora, sì, eccola qua. Pronto? Pronto?

0: Pronto?
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Aspetta che c'è anche il maestro.
1: Sei grande.
0: Ma immagini. Senti, no, devo un attimo mandare un messaggio a Emilio. Richiamaci Emilio perché c'è un problema qui con le linee e niente, devi richiamarci.
1: Io vorrei salutare Marco e Paola.
0: Sì.
1: Che l'ho sentita, la prima telefonata che ho sentito era quella di Paola.
0: Sì.
1: Va bene, ti ascolto fino alla fine. Grazie, grazie, grazie ancora.
0: Ciao Roxy.
1: Belle le canzoni che scelgo.
0: Sì, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Romantiche come me.
0: È vero.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, un attimo che forse riesco a mandare in diretta il maestro, forse no. Emilio, se ci ascolti, devi richiamarci perché qui con il centralino ci siamo un po' intoppati perché c'erano tre chiamate addirittura. Allora, riprendiamo con la musica. Questa è rimasta un po' incalcolata, però la rimandiamo. 0733 23 75 75. Pronto?
2: Pronto, Romano.
0: Ecco Emilio, scusami Emilio.
2: Non lo so che cosa accade con sto telefono, guarda.
0: No, ma adesso la colpa è stata mia.
2: No, no, non è tua, Romano. Ho telefonato col telefonino.
0: Ah.
2: Che ci sento un po' meglio, insomma.
0: Beh, ci sento,
2: mi resterebbe
0: sì.
2: Più. E col telefonino il numero era bloccato.
0: Beh, adesso ci sei riuscito.
2: Cioè, io facevo il... Guarda, tutto può succedere perché io lo sai, su queste cose sono negato. Però le altre volte che io telefonavo, facevo 0733 e telefonavo benissimo. Premevo il bottoncino del telefono dove c'è segnato il telefono e mi veniva subito. Stavolta mi veniva tutto silenzio, non lo so.
0: Ma adesso ci sei riuscito, però, via.
2: Ci sono riuscito, non lo so che cosa succede a sti telefoni, guarda, è una cosa straordinaria. Dunque faccio i soliti saluti così andiamo veloce. Saluto il signor Silde col marito Luigi e la figlia Elisabetta, saluto il signor Dario, un abbraccio signor Dario, ti sto ancora vicino per la perdita della cara figlia, eh. Poi un saluto a Cecilia, Roxy e Piero, vado veloce così facciamo prima. Adele, un abbraccio, Adriana, la cara Adriana, un abbraccio grande grande, Giovanna, poi Giuseppina di Maiano mi sembra, non lo so.
0: Giuseppina no, di Macerata.
2: Quella che stava in Bondà, di Macerata, sì.
0: Adesso stai in
2: Bondà. Sì, di Macerata, ho capito. Poi Maria Bia Marchetti, la poetessa, il generale Danilina che gli voglio un gran bene, poi Giovanna, Anna dalla Germania, un saluto carissimo, prima interveniva sempre, poi Jenny, Manolo un abbraccio, poi Danilina un abbraccio grande grande. Dunque questa sera voglio accontentare i pedritolesi. Io ho scritto un'ultima poesia che l'ho già letta a lei, però me l'hanno chiesta e mi hanno detto maestro leggi c'è quella lì e questa è l'ultima poesia che ho scritto,
0: sì.
2: E io andai lì alla pescheria, posso dire anche cioè il nome non lo dico, andai lì alla pescheria, mi fa quel padrone e mi dice maestro, dice qui che hai scritto un capolavoro, dice tutto, io mi sono commossa, il maestro qua, il maestro là, andata così. Poi vado giù al supermercato, la stessa cosa, insomma questa poesia è piaciuta tanto.
0: Sì.
2: E 5-6 che ho incontrato oggi, perché sanno che intervengo il venerdì, me l'hanno chiesta, quindi è per i pedritolesi. È una poesia triste, però è un capolavoro. Non ho vantato mai le poesie mie, lo sai? Ho detto sempre che sono le poesie di un maestro che scrive discretamente. Questa volta però lo devo dire, perché ho messo in questa poesia, signor Romano, tutta la mia esperienza letteraria. Dunque io ho fatto 60 anni di scuola, 60 anni di scuola, e di cui 40 nella scuola vera e quell'altra qui a casa. E ho fatto anche le ripetizioni, perché me lo potevo permettere, c'avevo una cultura non da maestro, che mi ho fatto da solo. E con questa esperienza, con i bambini della scuola media, con quelli della scuola elementare, poi ho cominciato il liceo classico, poi l'ultimo anno del liceo classico e scientifico, ho fatto dentro di me una grandissima preparazione letteraria. Non è che mi voglio confrontare con Leopardi, perché sai quanto sono modesto, però ho studiato tanto sui libri, la grammatica italiana, la sintassi, eccetera, che mi posso permettere di scrivere una poesia con dei nomi e degli aggettivi straordinari, diciamo. Io ho il mio nome, accosto quello e ci va solo quello, come il naufragarmi è dolce in questo mare, non è che mi voglio, il verbo naufragare è mondiale, quel verbo solo è mondiale, non è che mi confronto con Leopardi, per carità, però ho scritto una poesia che veramente è un capolavoro letterario, perché un pochetto mi intendo e quando la leggo capisco che è così. E te l'ho letto una sera, è intitolata Se dovessi morire. È triste, perché sì, se dovessi morire, però attenzione al tema, quello che è importante nella poesia è il tema. Attenzione ai verbi, che tipo di verbo ho messo, che tipo di aggettivo. Adesso allora la leggiamo. Ai Peritoresi la dedico questa sera, tutta per i Peritoresi, che è il ricordo che lascio poi. Se dovessi morire, se dovessi morire nel cuore dell'inverno, quando i rossi ginepri sono fatti di ghiaccio e invano i passeri cercano il becchime, riempite di briciole la ciotola nascosta fra i rovi del giardino. Se dovessi morire nell'afa sonnolenta d'un meriggio d'agosto, quando tutto è fermo e il vento fresco tace, annaffiate le rose intorno al vecchio muro che guarda a mezzogiorno. Lo amate e cresciute. Se dovessi morire nella brezza odorosa d'un mattino d'aprile, quando il pesco è vermiglio e il mandorlo di seta, donate un sorriso al primo bimbo che passa e dite: è del maestro che da poco è morto. Emilio Guarneri.
0: Bella questa, è tutti i...
2: Sì, ho messo tutta la mia esperienza letteraria, chiamamolo, perché la poesia deve essere innanzitutto il tema e poi deve essere un'opera letteraria, perché se no che si chiama fa premio letterario di poesia? O uno se ne intende di letteratura, o non scrive cose letterarie e quindi non scrive poesie, capito che voglio dire? Io ho avuto l'esperienza per scrivere questa poesia qui. Allora faccio un saluto a tutti e tu pensi che voglio sentire stasera e la dedico a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Milva, così ci fa sentire un po' fresco stasera, la nevicata del 66 di Milva. sì. E la dedico a tutte le signore e a tutte le persone.
3: Ok, va bene.
2: Benissimo, allora la nevicata è 60. Romano, un saluto carissimo, un abbraccio grande grande a Cristina, alla sì. mamma.
3: Grazie.
2: Fortunato che sei. E alla tua nipotina anche,
3: sì.
2: che io avevo una nipotina che gli volevo un gran bene come una figlia, e penso che lo vuoi pure tu, e sarà un giorno una tua grande compagnia. Buonanotte signor Romano, ciao. Buonanotte a tutti i radioascoltatori.
3: Ciao,
2: saluto pure Marco e Paola Blu. Ciao allora,
3: A presto, ciao ciao ciao.
2: Ciao Romano, un abbraccio, ciao.
3: Prima ho detto Petriolo, no, è di Petritoli, questo mi sono confuso. Dunque, la poesia che dedicava a tutti i petritolesi. Julio Iglesias, ricordo il numero però, 0733 237575.

Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Non manca niente perché sono passati da 4 minuti mezzanotte, dunque adesso siamo arrivati a sabato 22 agosto, giusto? Siamo al 22. 0733 237575 è il numero per chiamarci in diretta. Adesso la nevicata del 56 cantata da Mia Martini, e così, come dice il maestro, ci rinfresca, eh.

Ecco, la canzone che non era di Midva, di Mia Martini, La nevicata del 56. Proseguiamo ancora. Beh, adesso andiamo a Senigallia e ci sentiamo questa bellissima canzone di Fred Bongusto.

Fred Bongusto e la classica delle classiche, Una rotonda sul mare, la rotonda di Senigallia, che è sempre una favola. Allora, 0733 237575, e adesso ci sentiamo questo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Buonasera.
0: Buonasera, Rina.
1: Buonasera.
0: È tardino, ti sei fatta la pennichella?
1: Ma che dici? Ma che dici? Magari.
0: Senza pennichella, vabbè.
1: Magari.
0: Magari.
1: Vabbè, dai. Senti, mo.
0: Sì.
1: Me la metti la canzone per Maria Pia?
0: Quale?
1: Quella di Claudio Villa.
0: Ah, quella di Claudio Villa, c'hai ragione. Sì.
1: Sì.
0: Un amore così grande.
1: Amore così grande, sì. A lei è piaciuta tanto quella, la versione con la figlia.
0: Con la figlia, sì.
1: Ok. E senti, visto che puoi, se vuoi, se puoi.
0: Sì. Un'altra canzone.
1: Perduto amor, perduto amor. Senti, ce l'hai la versione Adamo Battiato, come si chiama? Vabbè, non te lo dico.
0: Battiato e
1: Gianni Morandi. Cantata da tutti e tre, ce l'hai?
0: E la devo cercare.
1: E se no solo da Adamo.
0: Adamo e
1: è bellissima la versione di
0: Perduto amore, il titolo esatto, vero?
1: Perduto amore, sì.
0: E adesso te la vado a cercare, sì.
1: Vabbè, detto semmai se lo amo, però quella, detto, cioè, cantata da tutte e tre, fantastica.
0: Quella mi sa che non l'ho mai sentita io. Non sbaglierò, però.
1: Io sì.
0: Beh, certo, se tu me la dici.
1: Ok. Vabbè, Romano.
0: Un amore così grande. Abbiamo avuto tanto su a Tolentino?
1: Ma 5 minuti, non più di 5 minuti. Sembrava venisse giù il mondo. Dopo un attimo un sole da morire. Che ho detto a mio nipote andiamo a Lumache. Perché era la situazione ancora più caldo di prima, quindi niente di che.
0: Anche qui lo stesso.
1: Detto, ci ha provato. Stanotte ha piovuto un po'.
0: Sì.
1: Vabbè, ma tanto ormai dove va. Come diceva quello, va per i titti?
0: Sì, però mi pare che ci abbiamo ancora un paio di settimane tosti,
1: Abbiamo passato 3 mesi tosti.
0: Ma sai che io dirò una stupidaggine, però l'anno scorso ad esempio si vedevano tante strisce di aerei.
1: Qualcuno lo dice.
0: Quest'anno niente.
1: Le scie chimiche. E dopo però se lo diciamo ci prendono da terrazzettisti.
0: Beh, no, però un attimo fa pensare. Fa pensare, ecco.
1: Cioè, è assolutamente quella grandine così sproporzionata, così, cioè, dove ha fatto più danni della grande. Cioè, palle da tennis, no? Ha fatto dei casotti, ma anche, oddio, c'è stato sempre, cioè, però io una grandine così nella mia lunga vita non ho mai ricordato.
0: Che te devo dire?
1: Tanto come la mettiamo, noi non comandiamo niente.
0: Ma certo.
1: E quindi.
0: Però è qualche sera che ci penso a sto fatto qui, perché ripeto, l'anno scorso alzavo su lo sguardo poco prima del tramonto, si vedono tutti gli sci.
1: Cioè, ci sono. Ma. Però poi dopo ci dicono che siamo matti, quindi lasciamo un po' stare. Tanto, ripeto, noi non possiamo fare niente.
0: Vabbè, certo.
1: Più che ascoltare qualche canzone.
0: Vuoi fare?
1: No, possiamo decidere solo questo, naturalmente, no?
0: Sì.
1: Quindi, vabbè, dai. Passerà sto caldo, passerà. Se no io poi prendo la mia macchinina, arrivato in montagna.
0: Vabbè, fai bene. Questa Serravalle lì, Serravalle.
1: Serravalle, sì. Ma ti dirò, di giorno era caldo comunque, stracato anche lì. Però diciamo che facevi presto a trovare in angolino un per e trovavi la frescura. Sono tornata giù, ma mi mancava il fiato proprio.
0: L'umidità tanto. Sì.
1: E la sera era freddo, freddo. Tanto è vero che mi ci sono presa la tosse. Però sono stata tanto bene.
0: E ci credo.
1: Stata bene perché, sai, sui paesi, l'amicizia, la cordialità, l'accoglienza, la.
0: Tu quanti anni,
1: poi,
0: quanti anni ci sei stata? Quanti anni ci sei stata?
1: Quanti anni? Io da sempre.
0: Da sempre.
1: Io sono nata lì, poi sono andata via, però poi era casa mia comunque.
0: Sì.
1: Per cui capisci che senti proprio l'aria di casa tua.
0: Già.
1: Senti, poi sembra stupido, ma su sti paesi organizzano tante cose, non c'è una sera che non c'è qualche cosa
0: di tradizionale, no?
1: Magari. Ma neanche, no, perché facciamo, fanno le cose non tradizionali, anche tradizionali, le solite sagre nelle frazioni di attorno, per carità. Sono andata alla sagra della patata, tre quarti d'ora per pigliare una ciambella delle patate, ma va che mi sbonava.
0: A Colfiorito?
1: A Colfiorito, sì. E poi, che ne so, hanno organizzato
0: lì vicino, lì vicino, che tu sappi, c'è una sagra del prosciutto?
1: No.
0: No? Mi sbaglio io allora.
1: Hai sentito? Ne fanno tante, la sagra dell'acqua cotta, la sagra di che, la sagra di come. Durano, tu pensa che la sagra della patata rossa, quest'anno 15 giorni, finisce domenica. Ma la gente veramente a spintoni,
0: Quella tradizione, quella tanti anni che si fa lì,
1: Sì, però insomma, via.
0: Sempre.
1: Io la conosco da tanti anni. Ripeto, tu ci dici, sono andata.
0: È sempre una patata. Mangi la patata, se cotta come te pare, è sempre una patata.
1: È sempre patata. La ciambella, ci metti un po' di zucchero, capito? Fritta, sentivi l'olio bruciato a distanza.
0: Della settimana.
1: Le patate fritte, io non sono riuscita a mangiarle perché erano, posso usare il termine, mosce come che mia nipote mi ha detto, nonna, e con quelle che fai tu non c'è niente a che vedere, ma queste te sai quanti giorni l'hanno, cioè capisci che insomma, no?
0: Chi c'è con Rina, pronto?
2: Sei venuta via c'è la sagra del
0: peperoncino. Ecco, dai,
1: ci vogliamo andare, Dario, vieni su, dai, andiamo.
2: Io vado,
1: andiamo alla sagra del peperoncino.
2: Ma Robbio, vado a trovare ma Robbio lì,
1: lo so ma... comunque e niente, Dario, quando mi dispiace di essere tornata a casa. Ma che scherzi, ma che scherzi. E comunque tu hai detto, hanno fatto il karaoke, hanno fatto la serata in bianco, hanno fatto la serata di che suona la chitarra, di quell'altro. C'è sempre qualcosa da. Sempre.
0: Di nuovo che. Beh, poi ripeto, è tutto lì che sei nata lì.
2: Ma quando quando chiude la galleria lì di Valano, passeranno pure più matti perché la ce la vanno.
1: Come, Dario?
2: Deve chiudere la galleria, no? Quello di Valano. E le macchine dove passano la vecchia strada. Passano
1: niente, si passa dappertutto. A parte il fatto che io mi faccio la strada sempre quella
2: vecchia. Ma vabbè, tu adesso non ci stai.
1: Perché non mi piace passare sulla superstrada con tutte le gallerie e tutte le cose, mi faccio tanto adesso, ci impieghi lo stesso tempo perché non ci sono più i camion e non c'è un traffico, diciamo, no? E quindi almeno passo in mezzo al verde, insomma, tutta un'altra cosa. E vabbè, dai, su. Allora, le mie richieste le ho fatte. Dario, ti abbraccio. Saluta Mariana.
2: Stasera sono stato una cena, non ci
1: ho sentito, però tu la sera non puoi mangiare, dopo vai a dormire. Mi sogni.
2: Mi ha portato le forze, Poi ho speso pure poco, perché c'erano i volontari lì che ha cucinato. Comunque.
1: Ti sei organizzata, Giorgio Mare?
2: No, no, no, quelli lì attorno, quelli lì la mai sta, non ce ne mai sta.
1: Ok. Va bene, Dario, ci sentiamo, Dario,
2: Ciao.
1: Ciao, buonanotte. E poi, vabbè, un ringraziamento perché come c'ha la pazienza di ricordarsi tutti i nomi, tutte le cose. Io non ce la faccio. Io sono più rinco, quindi vabbè, succede, sono nata prima, che devo fare?
0: E niente.
1: Vabbè, perduto amore.
0: L'ho trovata, sì.
1: Quale? Quella con...
0: Tutte e tre dovrebbe essere.
1: Ecco, fantastica, cioè sì. Per me, sempre, da dire. E poi quell'altra per Maria Pia, che stranamente stasera non ha chiamato.
0: Ha chiamato all'inizio, come no?
1: Ma ha chiamato il nipote?
0: No, ha chiamato lei all'inizio.
1: Maria Pia?
0: Sì, la prima.
1: Dopo... Ma la prima non era Paola?
0: Dopo il nipote. No, Paola dopo ha chiamato.
1: Allora mi sono persa qualcosa, dai.
0: Vabbè.
1: Sai che pennegavo?
0: Vabbè, a questo... Sai, non è difficile.
1: No, assolutamente no. Però, no, è improbabile. Evidentemente giravo per casa. Nel mio castello. Ah sì, ho sentito Federico, da quanto tempo che non lo sentivo.
0: Sì, Federico.
1: Lo saluto. E vabbè, saluto tutti, un abbraccio a tutti. E voglio, come dice, voglio bene a tutti, come direbbe Daniela.
0: Aspetta che c'è qualcuno con te, pronto?
1: Vediamo.
0: Sentiamo
3: che c'è. Pronto, Romano, scusami se chiamo per la seconda volta.
1: Perduto, amore.
3: No, approfitto per salutare Rina, però questa è una prova tecnica di trasmissione per vedere come vi sento chiamando da un punto e sfruttando un wifi portatile. Come mi sentite?
0: Bene.
1: Molto bene.
0: Bene.
1: Io ti sento molto bene.
3: Allora posso suonare anche da qui se funziona questa faccenda. Allora approfitto per dire.
1: Hai scoperto una postazione particolare?
3: Eh sì, perché sennò mi tocca montare sempre una bancarella, le luci, eccetera, mentre io sotto qui c'ho tutta la strumentazione e quindi mi è più. E poi posso esprimermi meglio perché devo cantare col fiato in gola, insomma, non posso.
1: Sei più
3: esporre,
1: libero, dai.
3: Se vogliamo usare un termine che in questi giorni va di moda, le esplosioni, fuochi d'artificio, fumo soltanto e soldi sprecati, insomma. E poi approfitto a dire a Roxy che le ho inviato la fotografia, diciamo, dello spartito. Gli spartiti miei non sono spartiti con le note, sono scritti con sopra gli accordi dell'originale Smoked in Your Eyes dei Platters, cantata dai Platters al suo tempo, e quindi per sua soddisfazione, insomma, c'è scritto, cioè è uno spartito, ecco, ma si legge facilmente.
1: È uno spartito che non è partito, no?
3: No, è uno spartito che ha perso il treno. Oh, veramente mi dite che si sente bene?
1: Sì, benissimo.
0: Sì.
3: Allora
1: io, almeno io ti sento benissimo.
3: Che ore sono?
1: Il Romano ti darà conferma.
3: Siamo quasi le 12 e mezza. Beh, la prossima volta.
1: Via. Ti salutiamo. Marco, ti abbraccio. Un abbraccio,
3: ciao.
1: A Paola.
3: Ciao. Grazie,
1: ciao,
3: saluto Marco. Di nuovo tutti.
0: Ciao.
1: Allora, ti ringrazio direttamente, Romano, per la tua pazienza.
0: Ma figurati.
1: Devi sopportarci, che vuoi fare?
0: E che vogliamo fare? La vita
1: e che vuoi fare? Farai, ti guadagnerai il paradiso, che vuoi fare?
0: Oh, spero di scontare un po' il purgatorio.
1: Perché e vai direttamente su, dai.
0: Io chiedo sempre quello, no, e su non ci si va, ci va in pochi, mi sa, ci va diretti. Non è il mio caso.
1: Tu non sei un peccatore, per cui vai su diretto. Beh, vai subito alla luce,
0: lo dici. No, no.
1: Io mi fermo molto prima.
0: Non è così, chissà, faremo qualche scommessa dopo di là.
1: Questo, ma tanto ci incontreremo, sai?
0: Sì.
1: E ci riconosceremo.
0: Va bene, io, chi ti devo dire? Sì. Penso di
1: io
0: sì.
1: Io dico di sì.
0: Penso di sì.
1: Ecco. E quindi arrivederci a allora, addio.
0: Sì. Addio, addio piacendo.
1: Addio piacendo, però ci rivedremo vicino a Dio.
0: Addio, sì, speriamo, addio. Sì, sì, sì, sì.
4: Signore, buonanotte.
0: Oh, benito.

0: ciao.
1: Stati fresca. Buonanotte.
0: Ciao.
1: Romano.
0: Eccoci, Benito.
1: Non niente, io però ti ho chiamato per farti un saluto, per dirti grazie per quello che stai facendo. E saluto tutti quanti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Che sono sintonizzati in questo momento, va bene?
0: Va benissimo, Benito.
1: Va bene, buonanotte Romano.
0: Un abbraccio anche a te, ciao Benito.
1: Ciao, grazie, buonanotte.
0: Ciao. Allora mezzanotte e 30 minuti, beh Benito, non era il caso di far suonare il fischietto lì, perché a quest'ora devo dire tira qualcosa quelli che ti ascoltano, che ascoltano la fischiata. Le notti sono fatte per dormire, no? Allora, Adamo Battiato Morandi, Perduto Amor, ce la sentiamo.

0: bellissima melodia.
1: Grazie Franco, grazie.
2: Dal vivo tutti e tre, Adamo Battiato Morandi, Perduto Amor, la canzone che voleva sentire Rina. Ebbene, io non l'avevo mai ascoltata questa versione. Allora, adesso proseguiamo ancora. Prima però volevo raccontarvi questo miracolo. Prima parlavamo con Federico, che beh, ogni tanto si legge qualche miracolo, no? Di qualcuno che ritorna a vedere. E questa io l'avevo visto già tempo fa, ma adesso l'ho ritrovato. È una delle tante storie che sfidano ogni logica scientifica e costringono a fermarci un attimino. È quella di Gemma Di Giorgi. È una storia, forse una delle più incredibili, legate alla figura di San Pio da Pietrelcina. Il buio assoluto. Gemma nasce a Ribera in Sicilia con una malformazione rarissima. È priva delle pupille, non ha pupille, è nata senza pupille. Per la medicina non c'è speranza, la piccola è cieca dalla nascita e la sua vita è fatta di ombre, guidata per mano da una nonna instancabile che le descrive i colori del mondo e che lei non potrà mai vedere. E dunque adesso c'è il viaggio della speranza. Tutto cambia nel 1952 seguendo un'ispirazione. La nonna decide di portare Gemma, che ha solo 7 anni, a San Giovanni.

rotondo, un viaggio lungo su un vecchio treno verso un incontro che sembrava l'ultima spiaggia. Il miracolo sul treno, il fatto straordinario, accade prima ancora di arrivare. Mentre il treno corre lungo la costa, Gemma esclama: "Nonna, nonna, guarda che bella quella nave e che scia che fa!" La nonna resta pietrificata. Gemma, nata senza pupille, gli obiettivi naturali dell'occhio stava vedendo per la prima volta. Dunque qui si va oltre la scienza. Medici e studiosi dell'epoca rimasero senza parole. Fisicamente la vista era impossibile, eppure Gemma vedeva perfettamente. Il 20 novembre del 1952 il Giornale di Sicilia dedicò una pagina intera a questo evento inspiegabile. Anche se la Chiesa mantiene la sua consueta prudenza per migliaia di persone, la storia di Gemma resta un segno luminoso, la prova che a volte la fede arriva dove la ragione e la medicina si fermano. Dunque, crediamo, me la faccio anch'io questa domanda, crediamo che esistano eventi che la scienza non potrà mai spiegare, ovvero i miracoli? Io ci credo.

adesso saliamo al 2022, l'anno che Gianni Morandi incise questa canzone che in qualche modo ha scosso un po' la mia vita.

È l'amore che ci cambia la vita. Bella questa di Gianni Morandi. Allora, adesso invece c'è la canzone di Claudio Villa con la figlia, l'amore, cioè un amore così grande, cantata da Claudia e Claudio Villa e Emanuela Villa. Un attimino adesso che la ricarico. Intanto ci sentiamo questa canzone.

Gianni Nazzaro, quanto è bella lei. Adesso sì, scivoliamo sulla canzone di Claudio Villa e di Manuela Villa, Un amore così grande. Un attimo. Eccola. È dal vivo.

0: Un amore così grande, Emanuela e Claudio Villa. Bene, bene, bene, 53 minuti dopo mezzanotte, dunque manca poco a l'una, e a l'una le frequenze di Radio No si spegneranno, e poi invece chi ci ascolta su internet, la musica non si ferma, andrà avanti, e niente, io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto, vi lascio con un pensiero che dice così: non tutti i giorni saranno facili. Ci saranno momenti di stanchezza, dubbi e difficoltà, ma Dio non ci chiede di essere perfetti, ci chiede di restare fedeli. Perseverare significa continuare a pregare quando sembra non arrivare alcuna risposta, continuare a credere quando tutto appare impossibile e confidare che Dio sta operando anche nel silenzio. Grazie a tutti, grazie mille, e a Dio piacendo, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Ho messo via tutti i quaderni.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.